Mr. President, shoot. Mr. President, yes, sir.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, sano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.
0: E cambiano i miei...

venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Welcome to my house.
1: I think my mind's fucked up one more.

0: È tutto, Ansa Live da appuntamento, alla prossima edizione.
1: La radio, compagna di sempre.

Torna al Bar della Poesia, sesta stagione, ogni lunedì dalle ore 16 circa alle 20 circa, dipende come mi gira. Al timone sempre Jonathan Rizzo, l'omnibus di arte e cultura su Radiograd. Programma politicamente scorretto e orgogliosamente antifascista, ma soprattutto anarcoide.

too soon. I can't tell good from bad. I can't tell hope from fear.

0: Davanti a voi uno scalino del XXI secolo in marmo, presente all'ingresso di negozi, ristoranti, cinema, bar. A destra la scultura L'attesa infinita raffigura persone che aspettano un pullman con pedana per salire e scendere. Accanto la scultura Carta straccia evoca 35 anni di indifferenza alle leggi contro le barriere.
1: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione, ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it, Lega per i diritti delle persone con disabilità.

much work together we can do for the freedom of man.

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, sano seduto, si aggira come uno spardiero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: scusa, per la stazione?
1: Avanti fino al semaforo senza segnalatore acustico, gira a destra fino alla pizzeria con uno scalino davanti, poi dritta fino alla fermata del 20, il pullman senza pedana.
0: Grazie, ma perché tutte queste informazioni?
1: Sono le barriere che ostacolano la mia vita. Se anche tu le riconosci, possiamo eliminarle.
2: Ogni barriera è un ostacolo, un pericolo, una discriminazione. Ancora oggi. Segnala le barriere su leda.it. Lega per i diritti delle persone con disabilità.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti in studio con Jonathan Rizzo e poi so io.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Se te tu ci fa caso, tu hai da una parte tutto un passato che grida condanna di fronte a delle ingiustizie nel mondo e se ne andai sempre aumentando. Quando noi partigiani siamo in combattimento, non siamo mia perché ci faceva fare la guerra, noi siamo perché la finisse prima.
0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
2: Sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Dio confessa i suoi peccati, sembrano essere inventati. Mario guarda fisso il muro, ci vedo un gran bel culo.

sua barca per un giro in Tunisia, conduce gloria nel suo viaggio, ma la barca era di carta e fu poesia.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutti, noi siamo i No Sex For da Vicenza, siamo in due ma facciamo per sei e amiamo suonare e ascoltare verità ed è per questo che siamo qui su Radio Grad.

0: Ciao, sono Chico Fanzecco, ideatore e conduttore del programma musicale 120 Chicchi di Musica. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Grad a partire dalle ore 22 sino alle 24 insieme ai miei compagni di viaggio Paolo Gallus, Giuliana Guarino e Ilaria Orefice. Musica, interviste e tanto altro ancora nelle due ore di programma dedicate completamente alla musica indipendente ed emergente. 120 Chicchi di Musica, diffondiamo le tue passioni.
1: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

0: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.
2: Il discone della settimana.
3: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure, chitarre che scaldano e synth freddi, brani come Viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
4: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Adesso invece di uno di questi duetti di merda, di questi riarrangiamenti, prendiamo proprio una sigla originale, la Dolce Che.
3: Un sorriso che non si spegne mai, la Dolce Che tutti porterà.
2: Che parterre de roi oggi,

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

ciao bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano.

Just now, I was gonna let it explode.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Del destino di Roberto Mancini, la gioventù è sempre stata e continua a essere il tratto distintivo. Aveva 13 anni quando i genitori acconsentirono a portarlo da Jesi a Casteldebole, il centro di allenamento del Bologna, per assecondare il desiderio del loro bambino di provare a fare il calciatore. Ne aveva 16 quando l'allora allenatore del Bologna, Tarciso Burnic, decise che quel ragazzino poteva debuttare in Serie A. E ne aveva 17 quando Paolo Mantovani firmò un assegno record per eleggerlo trave portante del nascente progetto Sampdoria. Ne aveva 20 quando si precluse una storia azzurra più consistente di quella che sarebbe stata, litigando con Bearzot per una notte di libera uscita a New York. Ne aveva 36 quando un'indubbia forzatura regolamentare lo depositò sulla sua prima panchina, ovviamente di Serie A, a Firenze. Quando nel 78, a 14 anni ancora da compiere, arrivò a Bologna per un provino, incantò tutti. Lo presero al volo, versando all'Aurora di Jesi 500.000 lire. Era tra i bambini del Bologna il più bambino di tutti. Giocava con compagni più vecchi di lui di 2 anni, cosa che gli valse un soprannome difficile da smaltire.

e le attenzioni interessate di tutti gli osservatori. Il prezzo della precoce scalata? Gli scherzacci da caserma dei più grandi, mica roba di poco conto. Passavo le mie serate, dice, chiuso in camera a elaborare piani di fuga. Poi però, quando sentivo i miei al telefono, mi sforzavo di non lasciare trasparire nulla. Ero arrivato fin lì e avrei sopportato di tutto pur di giocarmi le mie carte. A tirarlo fuori dalla caserma fu Tarcisio Burnic, che nell'81 aveva preso il posto di Gigi Radice sulla panchina del Bologna. Alle porte una stagione difficile, il presidente Fabretti aveva pochi soldi da spendere e la squadra, che aveva messo in mano al suo allenatore, non lasciava presagire giornate radiose. Mancini avrebbe dovuto esordire con la primavera, stava per compiere 17 anni, ma il 12 settembre, alla vigilia della prima giornata di campionato, non parte coi compagni per Rimini. Tu resti a Bologna, gli dice Burnic, con una faccia che non c'entra niente con le parole che gli escono di bocca. Sei a disposizione della prima squadra per il match contro il Cagliari. Bella mossa, caro Tarcisio. Aveva capito subito che con quei chiari di luna il bimbo avrebbe potuto tornargli utile, molto utile. Mancini doveva andare in prestito al Forlì. Io mi opposi, lo tenevo d'occhio fin da prima dell'estate. Tratteniamolo, disse al presidente. Davanti avevo Chiorri e Fiorini, ma quel ragazzo avrebbe potuto contendere il posto ad entrambi. Il giorno dopo, a 16 anni, 9 mesi e 17 giorni, Roberto Mancini esordisce in Serie A. Il padre Aldo, che era andato a Rimini per vederlo giocare con la primavera, sgomma verso Bologna e arriva appena in tempo per vedere il pargolo muovere i primi passi nel grande circo. 17 minuti appena, quanto basta Burnic per capire che il bimbo tra i grandi non sfigura affatto. Saranno 12 la domenica successiva, 28 quella dopo. A fine campionato Mancini avrà giocato 30 partite su 30 come debutto. Niente male. In che ruolo gioca il piccolo genio? Ha sempre giocato sulla tre quarti da rifinitore, ma Burnic ha soprattutto bisogno di attaccanti e lo schiera da seconda punta, anche perché il ragazzo ha fiuto da attaccante. 9 gol a fine torneo fanno convergere su Roberto le attenzioni di tutte le grandi. L'uomo del destino si chiama Paolo Borea, è ferrarese ed è arrivato a fare il direttore sportivo del Bologna dopo qualche anno di inevitabile gavetta, Prato, Modena, Parma. Ora ha l'occasione della vita. Il petroliere Paolo Mantovani gli offre un posto alla Sampdoria e lui ricambia con la dritta giusta. Se vi interessa Mancini, è il momento di chiudere. La Juve si è già fatta sotto. Buona a sapersi, la Sampdoria non perde tempo e chiude la trattativa con Fabretti, che ha un disperato bisogno di denaro contante. 2,5 miliardi più Galdiolo, Roselli e Logozzo, cifra astronomica per un ragazzino di 18 anni, il quale ancora non sa nulla, è in campeggio coi suoi a Senigallia e proprio lì lo raggiunge Borea al suo primo giorno da direttore sportivo della Samp. Borea conosce bene il bimbo, lo ha visto crescere e sa quali corde toccare. Mantovani vuole costruire una grande squadra e tu puoi diventarne la bandiera. Aldo Mancini firma per il figlio ancora minorenne un contratto quadriennale a scalare. 40 milioni per la prima stagione, poi 60, 80 e infine 100. Non male per uno che al Bologna guadagnava 90.000 lire al mese come rimborso spese. Il giorno dopo si presenta a Senigallia, un uomo della Juventus. Ha un contratto da far firmare a un ragazzino che promette bene. Non sa di essere arrivato troppo tardi. Tutti quei soldi per un ragazzo sono una follia, sentenziarono i soloni del mercato, che non avevano firmato un assegno del genere, solo perché Mantovani e Borea non gliene avevano lasciato il tempo. Quando Mancini arriva a Genova si sente addosso gli occhi di tutti. Stiamo a vedere se li vale davvero, pensano e dicono un po' tutti. Peso enorme per le spalle di uno che fino a un anno prima sognava l'evasione dalla clausura di Casteldebole. E il signor allenatore, come accoglie l'ultimo arrivato? Il signor allenatore è Renzo Ulivieri, uno che detesta le prime donne come solo le prime donne sanno fare. Tu, un bimbo, in che ruolo giochi? Gli fa il giorno del raduno. Mi piace stare dietro le punte e partire da lontano.
risata. E tu al Bologna avresti fatto 9 gol partendo da lontano, ma va. Tu sei un attaccante centrale e con me giocherai là davanti. Insomma, non c'è il cosiddetto colpo di fulmine, mettiamola così, anche perché il ragazzino è introverso e orgoglioso quanto basta. Renzo Ulivieri, che a distanza di tempo ricorda: ai miei tempi Roberto era un ragazzo, un calciatore in formazione. Il ruolo? Se ci fu qualche problema, io lo vedevo prima punta, lui non ci ha mai creduto. So che la carriera che ha poi fatto sembra dargli ragione, ma io resto convinto che da attaccante puro avrebbe potuto fare di più. Prima ancora che lo diventasse, Ulivieri aveva già bocciato anche il Mancini allenatore. Gli manca la paraculaggine, è troppo spontaneo e in questo mestiere bisogna saper fingere. Fortuna che a Genova c'è Paolo Mantovani. Il presidente si innamora dal primo momento di quel ragazzino con un broncio troppo più grande di lui. Lo tratta come un figlio, al punto che Mancini arriverà a chiedere proprio a lui, al suo datore di lavoro, di amministrargli i guadagni. È l'unico che riesce a riprenderlo senza trovarsi di fronte a un muro. Negli anni gli inviti a pranzo diventano sempre più fitti e le prediche hanno un finale scontato. Roberto, ma vaffanculo, così, alla romana. Poi però, quando c'è da parlare di soldi, Mantovani spara più alto della cosiddetta controparte, che si può permettere anche il bel gesto. Presidente, facciamo un po' meno. Scenari ai confini della realtà che diverranno abituali più tardi, quando la Samp diventerà il club esclusivo e surreale dei sette nani, con Vialli e Mancini, felici e vincenti. Ma all'alba degli anni Ottanta, in una Samp da costruire, Mancini non è ancora Mancini e deve fare i conti con le scelte di Ulivieri, che lo vede prima punta, e con i rancorosi silenzi del sergente Bersellini, che non ne apprezza gli svolazzi di fantasia e glielo fa capire in maniera fin troppo brusca. Figurarsi la reazione. Come la racconta oggi il tecnico, così. Che Mancini avesse rare qualità dal punto di vista della tecnica non l'ho mai messo in dubbio, ma sostenevo che andasse incanalato dal punto di vista tattico. Per capirci, volevo che tornasse, quando il pallone l'avevano gli altri. Ho fatto di tutto per scuoterlo e ho usato anche le maniere forti. Non sono riuscito a ottenere granché. Lui faceva resistenza e si chiudeva sempre di più. Storie di reciproche incomprensioni che oggi Mancini rilegge con rilevato distacco. Con lui ho perso 2 anni. Alla fine arrivai a chiedere a Mantovani di prestarmi al Bologna in B. Un allenatore deve dare alla squadra un'impronta, ci mancherebbe, ma non puoi ingabbiare la fantasia di certi giocatori. Se c'era una cosa che Bersellini non mi perdonava, era il colpo di tacco. Non mi importava che mi riuscisse o meno, era l'idea che lo infastidiva. Ma se sono di spalle, gli dicevo io, perché devo fare la fatica di girarmi? Eugenio Bersellini, che probabilmente sbagliò nei modi, forse non aveva tutti i torti. Quanto fosse difficile da gestire il giovane Mancini lo capì subito anche Berzolt, che dopo averlo preso in considerazione per i mondiali dell'82, Mancio faceva parte della rosa dei 40, lo fece esordire durante la tournée americana del Mancio 84, un tempo contro il Canada, un tempo contro gli Stati Uniti, a New York. Ma la sera Mancini, con Tardelli e Gentile, abbandona il ritiro per tuffarsi nella grande mela. Andammo allo studio 54 e in altri locali alla moda. Avevo 20 anni e vedevo l'America per la prima volta. Il giorno dopo saremmo tornati a casa e insomma pensai che un giro per il centro non avrebbe fatto male a nessuno. Ma Berzot non l'ha presa altrettanto bene. Ero l'ultimo arrivato e forse da me si aspettava il rispetto delle regole più elementari. Il giorno dopo mi fece una scenata e se ne andò con queste parole: tu con me hai chiuso. Testuale, fu proprio così. Non mi richiamò mai più in nazionale. Con una telefonata magari avrei sistemato tutto, ma allora mi rodeva il pensiero di essere stato l'unico a pagare. Mancini giocherà la sua terza partita in nazionale solo nel 1986, quando Vicini prenderà il posto di Berzot. Nel frattempo si era guadagnato il ritorno in azzurro guidando la fantastica Under 21 di Azeglio in un sontuoso campionato europeo, chiuso a un passo dal trionfo. Rapporto complesso, quello tra Vicini e il Mancio, fu amore a prima vista. La felice esperienza dell'Under convince il tecnico Neo CT, appena salito al soglio, a richiamare il reprobo.
e tanto ci tiene l'Azeglio al suo gioiello da arrivare a disattendere le norme di comportamento fissate da Carraro. Succede tutto nel gennaio dell'87. La domenica Mancini se ne esce con una sparata sconcertante al termine di Atalanta-Sampdoria. Rimprovera all'arbitro Boschi di non averne azzeccata una e conclude: i tifosi, invece che picchiarsi tra loro, dovrebbero invadere il campo e suonare a certi arbitri. Boom! Ora, visto che il commissario federale Carraro aveva aperto il nuovo corso azzurro dicendosi contrario alla convocazione in nazionale di giocatori squalificati, nessuno si aspettava la chiamata di Mancini, destinato a sicura sanzione disciplinare. Convocazione che invece arriva puntuale il giorno dopo. Solo la reazione sdegnata dei commentatori convincerà il CT a fare marcia indietro, mentre Mancio, pentito, si straccia le vesti. È stata una follia, Freddo, non avrei mai detto certe cose, ma mettetevi nei miei panni, voi che ora mi dipingete come un terrorista. A 13 anni sono stato preso e portato a Bologna, dove il calcio mi obbligava a essere già grande. Ho studiato fino al quarto geometra, ho letto, ma poco, perché il calcio non ti dà respiro. Uno o due allenamenti al giorno, mangiare, dormire, il ritiro, non rimane mai un po' di tempo per pensare, vivere come quelli della tua età. E ogni giorno in testa c'è la partita che non si può perdere. Poi la perdi in quel modo e per una volta nella vita si esplode. Ho fatto la parte del grande fino a domenica, poi non ce l'ho fatta più. Chi parla? È un ragazzo di 23 anni che tutti chiamano il bimbo e che ha il rimpianto di non esserlo mai stato davvero. Mantovani non gli risparmierà una delle sue tirate bonarie con la solita inevitabile conclusione, e anche Vicini aspetterà la quiete dopo la tempesta, ma continuerà a puntare il dito su di lui in vista degli europei dell'88, che infatti Maggio gioca da titolare. I guai verranno solo dopo. Vicini comincia a studiare nuove soluzioni e ai mondiali del 90 non concede nemmeno un minuto al suo ex pupillo, che sul momento non la prende bene. Giocare in una squadra come la Samp può essere uno svantaggio, godi di meno considerazione da parte della stampa nazionale. L'Italia è una coppa delle coppe. Nel 91 arriverà lo scudetto. Il vecchio Vujadin Boskov è un uomo di mondo e sa come gestire i suoi galletti. Lascia sfogare Mancio in campo e fuori, delegando a papà Mantovani il ruolo del fustigatore, gestisce la Sampdoria. All'epoca Mancini la raccontava così: eravamo abituati alla caserma del sergente Bersellini, durante gli allenamenti non doveva volare una mosca. Quando è arrivato Bosco ci è sembrato di rinascere. Adesso non vedo l'ora di cominciare l'allenamento, perché ci divertiamo, scherziamo e quella vecchia volpe trova ogni giorno il modo di farci sorprendere, di farci sudare in allegria. Ma non sempre le storie d'amore finiscono di colpo. Spesso si trascinano nel ricordo e vanno avanti per anni, tra crisi e apparenti ritorni di fiamma. La stessa cosa è successa a Mancini e alla Samp. Quando è cominciata la fine, il 20 maggio 92, quando Mancini abbandonò Wembley in lacrime, dopo aver lasciato al Barcellona la Coppa dei Campioni. Avessimo vinto quella sera sarebbero cambiate molte cose, dirà poi in seguito. Oppure la storia è finita un mese dopo, quando Vialli si trasferirà alla Juventus e anche zio Vujadin lascerà a Eriksson la sua panchina. Più facile collocare l'inizio della fine in quel tragico, tragico per davvero, stavolta 14 ottobre 93, il giorno della morte di Paolo Mantovani, a quale Mancini dedicherà parole cariche di nostalgia e gratitudine nella sua autobiografia. Caro Presidente, grazie ancora. Grazie ancora e sempre per avermi trattato come un quinto figlio e per avermi fatto il complimento più bello che io abbia mai ricevuto in vita mia, quando disse: spero che tu possa avere un figlio uguale a te. Grazie per avermi capito più a fondo di tutti. Perso il suo secondo padre, Mancini non sarebbe più stato lo stesso. Il 5 novembre 95, quando Nicchi lo ammonisce per simulazione dopo uno scontro in area con Pagliuca, l'Italia scopre che il Mancio è un campione coi nervi a fior di pelle. Si toglie la maglia, si butta a terra, chiede a Eriksson di essere sostituito e quando inevitabilmente Nicchi lo espelle, lui abbandona il campo gridando a squarciagola di aver chiuso col calcio e con gli arbitri. Pochi mesi dopo una scena analoga con Bettin e anche Eriksson resterà senza parole. Bisogna accettare il fatto che qualcosa in lui si è rotto. Enrico Mantovani, che ha rilevato il posto del padre, non è d'accordo. Quando Moratti fa un'offerta delle sue a Mancini per portarlo all'Inter, novembre 96, il nuovo presidente fa valere il contratto in essere e il Mancio si presenta alla stampa con un foglietto spiegazzato sul quale ha scritto: resto, ma sono deluso. A 32 anni Mancini è un uomo in fuga da un passato troppo ingombrante. Ha rinunciato da un pezzo anche alla nazionale, forse per risparmiarsi l'ennesima disillusione. Le ultime comparsate gliele aveva concesse Sacchi prima dei mondiali americani, ma dopo
10 anni di tentativi, avevo capito che in azzurro non avrei mai sfondato. Colpa mia del mio carattere particolare, della fiducia incondizionata che ho bisogno di sentire. Mi resta il rimpianto di non aver trovato un tecnico che mi dicesse: punto su di te a prescindere, per 10 partite sarai titolare. Sacchi, come è stato corretto? Lo stesso discorso vale per Vicini, non ho rancore. Arrigo mi ha insegnato molte cose, trovo che sia il miglior tecnico del mondo nel fronteggiare il possesso di palla avversario. Quando la palla è nostra, invece, sono meno d'accordo con la sua impostazione. Un copione toglie agli attaccanti la libertà mentale che crea il passaggio inatteso o il tiro improvviso. Addio alla Sampdoria, è ormai un passo inevitabile. Nell'estate del 97 Mancini segue Eriksson alla Lazio ed Enrico Mantovani, stavolta, ammaina la bandiera blu cerchiata senza troppi rimpianti. Il nostro rapporto è andato in crisi quando ho iniziato a trattare Mancini da persona adulta, dopo anni di esagerato trattamento paterno. Mancini è un ragazzo viziato, dirà Mantovani, a cui tutto era dovuto. Pretendeva di scegliere i giocatori, voleva il pullman da mezzo miliardo e tante altre cose che io non sono in grado di garantire. Mancini non replicherà, pensa al Lazio e soprattutto al futuro. Rangiotti gli promette un posto in società, ma il Mancio non sa resistere al richiamo del campo. Meglio la panchina della scrivania. Eriksson sa come prenderlo, lo lascia sfogare, poi lo convince biascicando con la sua impagabile flemma di poche parole. Il loro rapporto è tutto in una partita di tennis, appuntamento fisso di ogni settimana. Sven è un terribile pallettaro, si piazza sul fondo e fa correre l'avversario, che si fa prendere dalla foga e attacca. Calma Roberto, ci vuole calma, ripete Eriksson dopo averlo mortificato con un passante di suo. Se davvero vuoi fare l'allenatore, devi essere freddo e saper gestire la situazione. Impara a stare a fondo campo. Prima o poi Mancini deve aver battuto Sven, se è vero che un bel giorno, il 30 marzo 2000, lo svedese si è presentato a dirigere l'allenamento con un collaboratore in più. Poche ore più tardi un comunicato di Cragnotti ufficializzava l'ingresso del calciatore Roberto Mancini nello staff tecnico della società. Mancini, pur continuando a prestare la sua opera come calciatore, inizia da oggi a collaborare con lo staff tecnico alle dipendenze di Sven-Göran Eriksson. Giocatore e allenatore, e anche da tecnico, Mancio brucia le tappe. Resterà in campo ancora per poco, giusto il tempo di vincere il secondo scudetto della carriera. Poi l'incarico come allenatore in seconda, che potrebbe diventare anche qualcosa di più dopo l'esonero di Eriksson. Ma io non voglio fare il traghettatore, così disse Mancio prima di lasciare la Lazio. Il resto della sua carriera da allenatore è storia.

ogni domenica mattina dalle 12:15 su Radio Grad. Giuseppe J. Bianchi presenta Non è Rai Sport. Ogni puntata dedicata a un grande campione del passato, del campionato di Serie A.

0: l'accoglienza messianica, i trionfi, le polemiche, il crollo. Questa è la storia di 7 stagioni davvero indimenticabili. Il giorno dell'apparizione è il 5 luglio 1984. Il luogo? Lo Stadio San Paolo di Napoli. Non c'è una partita nell'immenso catino stracolmo, ma c'è un omino che palleggia da solo tra gli ho della folla. Quell'omino è Diego Armando Maradona, di anni 24. Maradona è il fuoriclasse, Maradona l'eroe, Maradona è il santo patrono. Non ha ancora fatto nulla per il Napoli, Dieghito. Palleggia semplicemente, come ha imparato a fare nelle vie di Baires da bambino, come faceva durante gli allenamenti dell'Argentinos Juniors, divertendo i compagni estasiati. Anzi, Maradona approda al Napoli dopo una stagione difficile. Al Barcellona è stato bloccato prima da un'epatite, poi dall'intervento assassino di un terzino basco che gli ha sfasciato una caviglia. Ferlaino, che per assicurarselo ha dovuto sborsare 12 miliardi e mezzo, si ritrova per le mani un genio incompreso, un talento ancora non compiutamente espresso. Eppure la folla del San Paolo sembra aver capito. A Napoli, da poche ore, Diego ha già i suoi fedeli. L'impatto di Maradona col campionato italiano è decisamente buono, ma i suoi 14 gol non cambiano volto a un Napoli che, nonostante gli innesti di Bagni e dell'ala argentina Bertoni, non riesce ad andare oltre l'ottavo posto. Per migliorare, Ferlaino si affida, estate dell'85, a Italo Allodi, dirigente che sul mercato ha pochi rivali. Prima mossa, in panchina al posto di Rino Marchesi. Finisce l'emergente Ottavio Bianchi, che ha appena condotto alla salvezza il Como. La squadra che gli viene affidata ha una spina dorsale nuova di zecca. In porta c'è Garella, fresco campione d'Italia col Verona. In regia spazio a Eraldo Pecci e in attacco, ecco finalmente il centravanti che mancava, l'ex bandiera della Lazio, Bruno Giordano. L'obiettivo è palese, ma sulla strada degli azzurri c'è una Juve quasi imbattibile, che a metà stagione 85-86 si è già ritagliata 6 punti di vantaggio. Servono ulteriori rinforzi, chiaro, così l'attacco viene completato con l'inserimento di Andrea Carnevale, che si era distinto nell'Udinese, e il centrocampo col giovane cursore Nando De Napoli. Nell'ottobre dell'85, a campionato già iniziato, l'ultimo tassello, dalla Triestina arriva il playmaker Francesco Romano. Che sia la volta buona. Un segnale positivo giunge già alla 9ª giornata. Al San Paolo, Napoli e Juve, appaiate in cima alla classifica, si giocano il primato. Segna Laudrup, ma a un quarto d'ora dalla fine, Ferrario e Giordano ribaltano il risultato in un minuto. Al 90esimo addirittura il Napoli segna il 3-1, campione d'inverno, con 2 punti di vantaggio sull'Inter. E adesso basta con questi maiali, che la violenza non è mai una forma d'arte. E se non la vedete, mettetevi gli occhiali, può darsi che sia la volta buona che la smettiate di starvene in disparte. E adesso basta con questo frastuono, con i producer del suono senza anima, che ti ricordano il mercato e le sue regole, dicendoti che non c'è spazio neanche per una chitarra. E adesso basta con la marijuana, con l'esaltazione degli stronzi, dei figli di puttana. Basta con i blanti, i paddi, i santi, i cavalieri, l'arme e la merda che decantano. Tra chi disegna la bellezza a quel sapone, tra l'insolenza di qualche maschio un po' coglione, io mi sento stretto, però combatto la mia guerra e resto con i piedi a terra, tra i talebani della musica del gusto, tra chi pontifica su ogni canzone, ma andate via dei coglioni, voi e i vostri schemi precostituiti,
1: chiare concetti, le parole d'esperti. Uno, non è trap, non è rock, non è jazz. Tra chi l'estetica nell'arte e l'apparenza, tra chi è pulito e chi non può starne senza. Per chi non ha mai visto un arcobaleno, chissà solo il bianco e il nero.

la personalità. Si costruisce ad arte. Tutto è falso. Le maschere che portate, se coprono i vostri mostri, spesso sono peggio della merda che avete dentro. Tutto è falso. Il gene egoista, il potere a tutti i costi, un dio severo e giusto. I mostri

Il Napoli, campione d'inverno con 2 punti di vantaggio sull'Inter, arriverà ad averne 5 in parti dilapidati con una sciagurata sconfitta interna 0-3 per mano del Verona. A 2 giornate dalla fine, Napoli 40 e Inter 37 punti. Al San Paolo c'è Napoli-Fiorentina. La città si paralizza, i bagarini si arricchiscono e poco importa se un giovanissimo Roberto Baggio pareggia il gol iniziale di Carnevale. La sconfitta dell'Inter a Bergamo regala al Napoli il primo scudetto della sua storia. Con qualche opportuno ritocco, Francini e soprattutto il centravanti della nazionale brasiliana Careca, e con un Maradona stellare ormai perfettamente calato nei meccanismi del calcio italiano, all'avvio della stagione 87-88, il Napoli è la squadra da battere. Pronostici rispettati, campioni d'inverno con 3 punti di vantaggio sul Milan a 5 giornate dalla fine, gli azzurri possono amministrare un margine di 4 lunghezze. Solo un incredibile crollo potrebbe sottrarre al Napoli uno scudetto già vinto. Appunto. 17 aprile 1988, 26esima giornata, Juve-Napoli. I bianconeri, che annaspano nelle posizioni di rincalzo, non attraversano un buon momento. Gli azzurri però svaniscono nel nulla. Segnano Cabrini, Rascia e Agostini prima dell'inutile golletto di Careca. Il Milan è a -2 e arriva addirittura a -1 alla vigilia dello scontro diretto del San Paolo, alla penultima giornata. Basterebbe un pari per mantenere il primato, ma è chiaro che il Napoli è ormai sgonfio. Maradona al 45esimo pareggia il gol iniziale di Virtus. Poi il Milan dilaga, ancora Virtus e poi Van Basten. E a nulla serve il 2-3 di Careca. La titanica impresa di perdere uno scudetto già vinto è perfettamente riuscita. Inevitabile. Un finale del genere richiede una spiegazione. I giocatori al massimo possono offrire in pasto ai tifosi un capro espiatorio, Bianchi. L'11 maggio, con un comunicato ufficiale, accusano l'allenatore con cui il rapporto non è mai esistito. L'interessato tace. La società replica duramente, costringendo i reprobi ad un imbarazzato dietrofronte. Nella guerra tra bande la società ha fatto una scelta precisa. A fine campionato Bianchi viene confermato, mentre vengono allontanati i presunti cospiratori Garella, Ferrario, Bagni e Giordano. Bastano i veleni dello spogliatoio a spiegare il crollo? La vicenda resta poco chiara. Di lì a poco il Mattino rivela che gli allibratori clandestini avevano previsto la debacle azzurra con 4 mesi d'anticipo. Sospetti infamanti che da allora continueranno a pesare su una stagione maledetta. La vicenda lascia il segno. La stagione 88-89 è quella dei primi tormenti di Dieghito, capocannoniere l'anno precedente, con 15 gol. Questione di mal di schiena, fino a un certo punto i problemi di Maradona sono ben più gravi. Da un lato la causa giudiziaria di Cristina Sinagra per il riconoscimento di un figlio, Diego Junior, dall'altro i primi guai legati alla cocaina e ai suoi poco raccomandabili fornitori. Il tempo è un'emozione, non dimenticarlo. Se conti gli anni che ti restano, mica mi ascolta, forse ti ritroverai a fare la fine di quelli che stancano. Il tempo è limitato, non dimenticarlo mai. Se vivi cogliendo ogni attimo, sappi che il fiore che reciterai può appassire in un battito. Il tempo è già finito e noi siamo ancora qui. E forse è questo il segreto dell'eternità. Il tempo è una risorsa che diciamo.

la tua vanità.

0: Diego gioca a intermittenza e comincia a guardarsi intorno. In polemica con Bianchi chiede addirittura di essere ceduto. Voglio andare al Barça. Per fortuna c'è Careca, 19 gol, che vive una stagione sontuosa e tiene in quota il Napoli. Per mantenere il ritmo dell'Inter però il brasiliano non basta. Il Napoli è secondo ma si consola in Europa. Eliminato l'anno precedente al primo turno di Coppa dei Campioni contro il Real Madrid, proprio nell'89 vince il suo primo trofeo internazionale. In UEFA, dopo aver fatto fuori la Juve con una strepitosa rimonta, 0-2 fuori casa, 3-0 in casa, batte in finale lo Stoccarda, 2-1 a Napoli e 3-3 in Germania. Potrebbe essere un nuovo inizio, pensano un po' tutti, ma Maradona è ormai un campione ingovernabile. In estate, dopo che la società ha sostituito l'inviso Bianchi col più abbordabile Bigon, parte per le vacanze e non si decide a tornare. Stavolta chiede di essere ceduto all'Olympique Marsiglia, mentre da Napoli, con Ferlaino chiuso in un inspiegabile silenzio, è Luciano Moggi, arrivato nell'87, a fare da mediatore. Eppure nonostante tutto il Napoli parte forte, a metà stagione gli azzurri sono campioni d'inverno, ma escono dall'UEFA dopo una tremenda batosta col Werder Brema, 1-5. In campionato si ripete un film già visto, il nemico numero uno è ancora il Milan, lo scontro diretto alla 24esima col Napoli avanti di 2 punti. A San Siro stravincono 3-0 i rossoneri, che nel giro di 2 settimane effettuano il sorpasso. È la solita storia, non proprio, perché stavolta il Napoli non molla, anche se il Milan mantiene la testa, almeno fino alla quart'ultima, quando succede l'impensabile. A Bologna il Milan è in difficoltà. I rossoblù passano, ma l'arbitro olandese non si accorge che il tiro di Marronaro ha varcato la linea di porta di almeno 30 centimetri. Finisce 0-0. A Bergamo anche il Napoli non va oltre il pari, ma a 10 minuti dalla fine una monetina colpisce Alemão. Il brasiliano non sembra aver riportato gravi danni, ma dopo l'intervento del massaggiatore Carmando abbandona il campo. Scoppia il finimondo. Una ripresa televisiva mostra Carmando fare cenno ad Alemão di starsene a terra. Lo stesso giocatore in seguito confesserà di aver obbedito alla ragion di Stato, ma intanto il giudice sportivo non può far altro che assegnare il 2-0 a tavolino al Napoli. Stavolta è il Milan ad afflosciarsi. Succede sul campo stregato di Verona alla penultima, nel giorno in cui il Napoli dilaga Bologna 4-2, vendicando la rimonta di 3 anni prima. Gli azzurri sono per la seconda volta campioni d'Italia, la festa esplode e per un momento sembra che anche i guai di Re Diego possano essere dimenticati. Un'illusione. L'avvio esplosivo della stagione successiva, 5-1 alla Juve nella Supercoppa italiana, non è il prologo ad altri trionfi. In campionato la squadra stenta, Bigon fatica a ritrovare gli equilibri della passata stagione e Maradona, umiliato e offeso dai fischi dell'Olimpico prima della finale mondiale, ha perso tutto il suo entusiasmo. L'ultima goccia è il 17 marzo 91, quando Dieghito, dopo Napoli-Bari, viene trovato positivo al controllo antidoping. La sua dipendenza dalla cocaina diviene di dominio pubblico e lui non trova altra soluzione che la fuga. Il 2 aprile vola a Buenos Aires, dove pochi giorni dopo verrà addirittura arrestato perché trovato in possesso di 0,5 chilo di polvere bianca. La leggenda del pibe d'oro, 188 partite col Napoli e 81 gol, finisce purtroppo nella maniera peggiore.
1: A toccare para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, idea el tendal y va a tocar para Buruchaga, siempre Maradona, genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, gol, gol, quiero llorar, Dios santo, mira el fútbol, golazo.

0: c'è mia figlia, l'ho chiamata Duna. Agli occhi verdi dici il diavolo in persona, perché quando mi guardo vado in paranoia. In un momento si lamenta, sembra un inferno, ogni momento è bello, è lungo tutto l'inverno. Papà, dove vai? Quanti pupazzi, quante corali scarsi, quando ogni ragazzo ad una con chi vai? Per ogni donna con la minigonna c'è un uomo con la mano morta. Ed è successo la più grande mare, grande come il mare, ma ti pare amore di papà, che se ero l'anno gli davo quattro schiaffi a quel gaga maleducato.
1: Gesto esecrabile.
0: Che ti devo dire amore, non essere triste, che davvero non insisto, non ti posso più vedere chiuso nella stanza, la speranza che ti passi pure non ho

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao a tutte le genti che passeranno, mi diranno che è il fiore. E questo è il fiore.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

la mia città antica e segreta, rubata dietro le stelle della sua terrazza. Livorno, in questo amore che ogni giorno di silenzio risplende sul lungomare delle tue gambe. Momento vivo, come in ogni poema appena scritto, già perso. Tessuto maranto sopra i ricordi abbandonati, viene piovere sparso. Riassunto d'estate, miscelato nel ghiaccio dei troppi notturni pomeridiani. Livorno, la tua schiena nuda e inerme, prigioniera in tirannicche mani ansimanti, alla curva eterna delle mille una notte, serenata dei vecchi amanti, pratiche antiche da esplorare, piegato sul tuo corpo. Livorno, Livorno, Livorno.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Il discone della settimana.
1: Ben ritrovati e ben ritrovate, nuova settimana e nuovo appuntamento con il discone della settimana, rubrica totalmente gratuita a cura della redazione musicale di Radiograd e di radiosonar.net. Che cos'è il discone della settimana? Bene, è quel progetto musicale, quella band, quel cantautore o cantautrice rigorosamente indipendenti che secondo l'insindacabile giudizio della nostra redazione merita di essere trasmesso tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10 e alle ore 14 sulle nostre web frequenze radiofoniche, ossia www.radiograd.it e www.radiosonar.net. Se volete sottoporre il vostro progetto, beh, sapete dove trovarci, sui social oppure scriveteci una mail. Questa settimana il nostro discone è Nessuno dei Man Attack. Man Attack è un progetto di alternative rock cantautoriale con influenze elettroniche e atmosfere scure. Chitarre che scaldano e synth freddi, brani come viaggi, storie da attraversare e non da consumare, per chi ascolta e non per chi scorre. Questa è la presentazione che abbiamo trovato dei Man Attack sui loro profili social, ma loro sono molto di più. Noi ci sentiamo la prossima settimana e mi raccomando, fate i bravi e le brave.
2: Ciao a tutti gli amici di Radiograd. Punto di non ritorno è il titolo del secondo volume dei Man Attack, band che aderisce al progetto di Eidot Music. Un progetto che fonde la creatività umana a arrangiamenti arricchiti con l'intelligenza artificiale. Un laboratorio musicale dove l'innovazione della tecnologia incontra l'emozione e l'estro artistico umano. L'album uscirà il 6 gennaio del prossimo anno. Nessuno è il secondo singolo che ne anticipa l'uscita. Nessuno è il brano di apertura dell'album e rappresenta il senso di impotenza e inutilità che l'artista prova nei confronti degli orrori che attraversano il mondo e dell'indifferenza umana.

0: il discone della settimana.
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: contro il logorio della vita contemporanea?
1: Non sono Cristina D'Avena!
0: Giuseppe Gebianchi presenta le tre strisce quotidiane di Radio Grad, dedicate alle più belle sigle della nostra infanzia e della nostra adolescenza. In onda ogni mattina, ogni giorno dopo pranzo ed ogni pomeriggio. Non solo Cristina D'Avena è un programma per soli millennials.
2: Dragon Ball!
0: Bang!
2: Dragon Ball!
0: Bang!
2: Dragon Ball!
0: Non solo Cristina D'Avena! Giuseppe Gebianchi vi dà il benvenuto ad una nuova puntata!

mio personaggio preferito di Dragon Ball era il genio della tartaruga, ingriffatissimo anche lui, eh. Prossimo brano in scaletta! Tartarughe Ninja alla riscossa!

0: Sono Cristina D'Avena, per oggi termina qui. Giuseppe J. Bianchi vi saluta. L'appuntamento alla prossima puntata. Ciao!
1: Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

0: Spazio Indie. Spazio Indie. Notizie, interviste e recensioni sulla galassia indipendente della musica italiana con Mr. Helios. Il mercoledì alle 14 e in replica giovedì alle 22 su Radio Grad.
1: Gemini Network. Il network delle radio indipendenti.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

健康。

delle genti che passeran. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano,

c'è la Champions. Si vedono già grandi in mezzo al campo, si prendono permessi Totti al magico Ronaldo, Zidane, Platini, Maradona e Baggio.

ha rotto. Tutti davanti allo schermo a celebrare la messa del calcio. Che Dio vi benedica, a voi i soldi, a noi uno straccio. Sfrecciano Ferrari dei calciatori nelle autostrade, con donne che sembrano uscite da una demo di Photoshop.

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te se puoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: sono Bisciotti.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre la dialite.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Romea Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono Bisciotti.
15: La radio, compagna di sempre.

Un'impronta sul muro, un passato, una vita, un atteso, uno sguardo su quella nuvola. Non importa se piove, perderò anche la nave, sarà buona la scusa per restare a guardare. Il tempo affonda nel mare.

l'aria già sembra cambiare. Un progetto, una terra, un abbaglio, una scintilla, un fuorionda.

L'ultimo viaggio segna ancora il passo, su quella giostra gira ancora il mondo. Se qui mi sento al sicuro, non importa il futuro, sospettare e cambiare il peso all'anima. E alla fine dei conti sarà più facile ridere che ridare importanza a una sorte che avanza.

0: due aspi che, stanchi ormai da tempo del solito strisciare, pensavano qualcosa prima o poi dovrà cambiare. Il nostro amor è debole ed il mondo è prepotente.
1: Hai udito di quel tale, arguto quanto avido, che ha soggiogato un popolo con un veleno atipico. Fa proprio al caso nostro qualcosa di potente, qualcosa che sia subdolo, sottile, irriverente. Non più il normale morso, ma qualcosa di tagliente.

sognavano d'aver potere e gloria in mezzo ai denti, e l'oppio dei più deboli, la linfa dei potenti, pignavano bramosi in faccia al sole ormai cocente. Non c'è tempo da perdere, sfidiamo la nostra sorte, chiediamo al vecchio saggio profetiche risposte, ma il verbo dell'oracolo fu quando

Siamo giunti quasi al termine dell'inedita questione. Torniamo dalle due bisce ormai depresse sotto al sole. L'idea di queste scatole che subito l'ha trovata per anestetizzare ogni minima pensata. Ma come

0: del maficipio di Mafiopoli, o se preferite del municipio di Mafiopoli. È riunita la commissione edilizia. All'ordine del giorno l'approvazione del progetto Z11.
1: Sì, lo Z11.
0: Il grande capo, sano seduto, si aggira come uno sparviero nella piazza.
2: Radio Grad, la radio libera e resistente.
3: Le fabbriche chiuse non aprirai, oggi è sciopero, guai a te. Se vuoi entrare, un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
4: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network. Sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché, come diceva il suo comandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

voce che sta in fischie con le ragazze che vogliono ballare. E ballano le madri al ritmo antico del dolore.

mare, il dio della pace imprigiona i ragazzi, continua a sparare.

the jungle.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Benvenuti a Contemporaneamente, il podcast che vi porta al cuore degli eventi contemporanei con uno sguardo critico e informato tramite gli strumenti analitici che abbiamo acquisito durante il percorso di geografia, creato dalla classe seconda A FM, aperto anche al contributo delle altre classi dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti di Pisa e guidato dal professore di geografia Andrea Vento, esploriamo argomenti attuali con chiarezza e semplicità. Unisciti a noi su Spotify per conoscere ciò che sta accadendo nel mondo.
2: Salve, sono Fabrizio Cioppi, frequento la classe 4C Amministrazione, Finanza e Marketing dell'Istituto Tecnico Economico Pacinotti e oggi vi parlerò dell'incontro con Rodrigo Rivas, uno sguardo sull'America Latina. Rodrigo Andrea Rivas è nato a Santiago del Cile il 18 aprile 1947. È stato presidente della Federazione degli Studenti nel 1970, anno nel quale ha anche ottenuto laurea in scienze politiche nell'Università del Cile. Successivamente ha occupato diversi incarichi politici e amministrativi, dal 1971 al 1973. Esule in Italia dal 1974, dove è stato redattore per Mazzotti Editore a Milano, dal 1974 al 1980. Rodrigo fa parte di una famiglia, dove, in base a scelte politiche e culturali, ognuno prende strade diverse. I suoi genitori mettono al mondo 8 figli e di questi, tra cui lui, in 6 lasciano il Cile per vari motivi, mentre 2 ci rimangono. Dei cugini materni sappiamo che purtroppo 5 oppure 6 di loro sono morti durante i primi 3 anni della dittatura di Pinochet. L'America Latina, o Iberoamerica, è una macroregione del continente americano. Comprende 33 stati e si estende dal Messico fino alla Terra del Fuoco, ovvero il luogo più meridionale del continente. Ha una popolazione di circa 650 milioni di persone. Le lingue più diffuse sono lo spagnolo e il portoghese, nonostante però esistano numerosi dialetti. La religione più diffusa è il cattolicesimo. In America Latina e soprattutto in Cile sono presenti numerose popolazioni che sono integrate tra loro nel corso degli anni, formando quindi il cosiddetto melting pot. Tra i popoli migranti troviamo anche gli italiani, che si concentrano nella capitale argentina di Buenos Aires e a San Paolo, dove sono registrati circa 5 milioni. Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a raggiungere l'indipendenza nel continente americano, ovvero nel 1776. Haiti, invece, è stato il primo paese a ottenere l'indipendenza in America Latina nel 1804 ed abolire la schiavitù nel 1972, sotto la guida di Louverture, il capo della rivoluzione. Tuttavia, questo paese è tristemente noto anche per avere il PIL più basso in America. Questo primato negativo è causato dalla presenza in passato di pesanti debiti con la Francia, della quale era territorio coloniale. Nell'Iberoamerica si accendono due fuochi principali per la rivoluzione. Simón Bolívar, conosciuto come El Libertador, fonda la Gran Colombia, che comprende i territori attuali di Ecuador, Bolivia, Venezuela e Panama. E José de San Martín, che impone l'indipendenza al Perù. Nel 1821, Augustin dichiara l'indipendenza al Messico, che diventa un impero, comprendendo anche i paesi dell'Istmo in America Centrale. Papa Alessandro VI Borgia impone alle potenze coloniali, Portogallo e Spagna, una suddivisione dei territori con la bolla intersetra del 1493, favorendo la Spagna poiché era la propria terra madre. Con questa decisione, il Portogallo si impossessa del Brasile, che comprende un territorio molto esteso e ricco di risorse naturali, grande circa 30 volte l'Italia. Nelle colonie si svilupparono grandi piantagioni di zucchero, un prodotto pregiato. Erano presenti inoltre numerose miniere. I minerali più ricercati erano l'oro e l'argento. Nel 1494, col Trattato di Tordesillas, la Raja, linea, stabilita con la bolla intersetra, viene spostata verso occidente. La parte est della Raja spettava al Portogallo, quella d'ovest alla Spagna. In conclusione, la storia dell'America Latina è stata plasmata da una complessa intersezione di fattori sociali, politici ed economici. Attraverso secoli di cambiamenti e sfide, la regione ha affrontato processi di colonizzazione, lotte per l'indipendenza, instabilità politica, movimenti di riforma e sviluppo economico. L'eredità delle diverse culture indigene, degli imperi coloniali e delle lotte per l'uguaglianza ha contribuito a definire l'identità latinoamericana. Nonostante le difficoltà e le disuguaglianze persistenti, l'America Latina ha dimostrato una resilienza straordinaria e una ricca diversità culturale. Mentre guarda al futuro, la regione si impegna a promuovere la stabilità politica, il progresso economico e il benessere sociale, nella speranza di costruire una società più equa e inclusiva per tutte le sue popolazioni. Spero che abbiate trovato interessante questo argomento, vi ringrazio per l'attenzione.
0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.

for sleep. I was sleeping as well. Now. Okay.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

Belle gente che passeran, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Coco Montoya è uno dei chitarristi elettrici tra i più dotati del panorama blues rock. Il suo è un suono potente ed imprevedibile, autodidatta e mancino, Montoya ha perfezionato la sua arte sotto la guida di Albert Collins, incorporando le lezioni apprese dai suoi mentori come Collins, appunto la leggenda del blues britannico John Mayall, che lo aveva voluto con lui ai tempi dei Blues Breakers. Oltre alle doti come chitarrista, Montoya, grazie anche alla sua voce passionale e incisiva, si è mantenuto sempre ai vertici del mondo blues. Questa è Sam Dog, uno dei brani più famosi della sua discografia. Coco Montoya qui a Me and Blues.

sempre me and blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Cresciuto nella zona di Dallas, in Texas, Bobby Mack portò la sua musica ad Austin nel 1972 e divenne un abitué del leggendario locale Anton's, frequentando artisti del calibro di Albert Collins, Otis Rush, Bob Dylan, Luther Allison e molti altri giganti del blues. Possiede il tocco del classico texano con la sua chitarra, dove a tratti si possono percepire tracce di Stevie Ray Vaughan. Bobby si distingue nettamente come un ottimo chitarrista rock blues texano. Bobby Mack e End the Night Train con Honey Trap qui a Me and Blues.

Mentre Mike Zito è un bluesman rude e grintoso, un vero talento con una propensione a suscitare sempre scalpore con il suo lavoro da calla chitarra, Pearl River è stato l'album che lo ha reso famoso, è stato anche un album che gli ha permesso di avere tantissimi riconoscimenti. È stato prodotto da David Zito. David Zito aveva prodotto Prince e anche Johnny Lang, insieme a un cast di collaboratori locali di grande talento, tra cui Cyril Neville, Andis Osborne, Susan Corbett, Will, Jumping John e il tastierista dei Double Trouble Reese Williams, che ha contribuito al trionfo di questo disco. Chitarra esplosiva e timbro sincero. Mike Zito, questa è Change My Ways qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Di David Harris ci siamo spesso dedicati durante il corso della nostra trasmissione. Un artista che ha cominciato veramente da bambina, grazie anche al famoso locale del Il Topanga Club che i suoi genitori gestivano. Da quella location sono passati i nomi importanti della musica blues che Deb da ragazzina frequentava. Questo gli ha consentito di entrare in contatto con dei miti che le hanno indicato le linee guida per entrare nel giro blues e rhythm blues. B. Deb Riders, questa è Goodbye Baby qui a Me and Blues.

0: Thank you.
1: Un'altra grande voce e un'altra grande artista è Tornetta Davis, che nella Motor City è considerata una indiscussa regina. L'area appunto metropolitana di Detroit è una delle capitali americane del blues e del rhythm and blues. I suoi teatri e club hanno ospitato le più grandi interpreti di questa musica. La Davis, grazie anche al suo indiscusso carisma, è considerata erede di un patrimonio che lei stessa contribuisce a rivitalizzarlo. Nel corso della sua carriera ha aperto gli show di Bonnie Raitt e The Jams e ha cantato anche con Bob Seger e Kid Rock. Questa è Please Send Someone to Love Live, un grande standard della musica blues, Tornetta Davis.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayshepard ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayshepard, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente, era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

tell him what you call him up and tell him. Well, my dear.

Trained Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da una etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa Cece Rider insieme a Time Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono l'eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

il centro d'accoglienza si traveste da galera. L'impressione che a baciarci sia l'odore della forca, ma nessuno che sa dirci qual è il crimine o la colpa.

0: Alessandro Manzoni ha impiegato ben 21 anni della sua vita nella stesura del romanzo di tutti i tempi, il romanzo dei romanzi, un'opera nata per deliziare, ma non solo. Uno degli obiettivi dello scrittore milanese è stato quello di creare un libro che potesse essere compreso da una fascia di lettori molto ampia, capace di dare informazioni storiche e da cui poter trarre un insegnamento morale. Ai Promessi Sposi va conferito il merito di aver fatto cultura ad ogni livello, trovando adattamento su diversi piani di lettura e supportando la creazione di una lingua italiana unitaria. Oggi ne parliamo ovviamente in maniera molto blanda, perché ci vuole un anno per analizzarlo, infatti chi l'ha studiato in seconda superiore se lo ricorda molto bene. Ma partiamo con la genesi. Nell'aprile del 1821 il Manzoni inizia la stesura del romanzo che terminerà nel 1823 e al quale darà il titolo provvisorio di Fermo e Lucia. Tuttavia il libro non soddisfa pienamente lo scrittore, che ne inizia il rifacimento a marzo del 1824. Il Manzoni decide di eliminare alcuni fatti storici, alcune vicende troppo patetiche, dando vita così a tre volumi che denomina I Promessi Sposi. L'opera viene pubblicata nel 1827 e l'edizione dell'epoca prende il nome per l'appunto di Ventisettana. Manzoni però non si ritiene ancora soddisfatto, è cosciente del fatto che il popolo italiano necessiti di una lingua unitaria ed è convinto che la soluzione sia la lingua fiorentina parlata, quella delle classi colte. Il suo viaggio a Firenze risolve il problema. Nel 1840 viene così pubblicata la seconda e definitiva edizione del romanzo, la cosiddetta Quarantana. Un po' di trama, in breve, perché credo che ormai la sappiano anche i sassi. Lucia Mondello e Lorenzo,
1: o come dicevano tutti, Renzo
0: Tramaglino, si amano e vogliono sposarsi. A guastare la loro felicità arriva Don Rodrigo, signorotto, che ha messo gli occhi su Lucia. Due bravi, che sono due scagnozzi ai suoi ordini, minacciano Don Abbondio, che li deve sposare, e gli impediscono di celebrare le nozze. Interviene anche padre Cristoforo, il padre spirituale di Lucia, ma Don Rodrigo non vuole saperne. Con l'aiuto dell'avvocato Azzeccagarbugli i giovani organizzano un matrimonio sorpresa, ma falliscono perché i bravi provano proprio quel giorno a rapire Lucia, anche se il loro tentativo in realtà non va in porto. Su suggerimento di padre Cristoforo i ragazzi scappano, Renzo va a Milano e Lucia a Monza. Le cose non vanno per il verso giusto nemmeno questa volta. Renzo, senza saperlo, senza volerlo, partecipa alla rivolta del pane del 1628 ed è costretto a rifugiarsi da suo cugino a Bergamo. Lucia viene tradita da chi la ospita, la monaca di Monza, e viene consegnata a Don Rodrigo. La ragazza viene però salvata e liberata dall'innominato, che dopo un lungo colloquio con Lucia e con il cardinale Borromeo si converte alla fede cristiana. Tutto sembra sistemarsi, quello che nessuno si aspetta è l'arrivo della peste portata dall'Anzichenecchi. Sia Renzo che Lucia si ammalano, ma guariscono e si ritrovano davanti a padre Cristoforo nel lazzaretto che ospita tutti gli ammalati. Don Rodrigo ormai è morente e i due lo perdonano. Lucia però confessa a Renzo che durante la notte del rapimento ha fatto voto di castità. Renzo è disperato ovviamente, ma padre Cristoforo spiega ai ragazzi che un voto fatto in un momento di paura non è valido. Finalmente i ragazzi possono convolare a giuste nozze, dal loro matrimonio nasce una bimba che si chiama Maria. Lo scrittore inizia la stesura del romanzo subito dopo il fallimento dei moti del 1821, il poema quindi rappresenta per lui il tentativo di sottolineare come il degrado e la mancanza di sviluppo che colpisce l'Italia risiedano nelle sue radici storiche. Cerca di proporre il modello di una società ideale, libera, con una propria legislazione dove i prepotenti non abbiano modo di prevaricare e dove le classi sociali possano trovare un equilibrio armonico. I Promessi Sposi è un romanzo storico, ma cos'è un romanzo storico? È un racconto in cui l'ambientazione storica ha il compito di informare su fatti realmente avvenuti durante una determinata epoca, anche se popolata da personaggi realmente esistiti o figure inventate. E andiamo a vederli un po', alcuni dei personaggi storici presenti nel romanzo. Anzi, andiamo a vederli tutti, in realtà sono quattro. Il primo è l'innominato, un personaggio misterioso che nasce come nemico, trasformandosi poi nella figura determinante per il lieto fine. In realtà l'innominato ha un'identità ben precisa. Manzoni crea il personaggio

personaggio, ispirando sia Francesco Bernardino Visconti di Brignano, feudatario di, per l'appunto, Brignano d'Adda. Nel 1596 è un bandito che si converte dopo un incontro col cardinale Federico Borromeo, per l'appunto. Il cardinale Borromeo, arcivescovo di Milano e cugino di San Carlo, diventa sacerdote nel 1580 e usa i beni della sua casata per opere di elemosina. Durante la peste del 1630 la sua presenza accanto agli ammalati è fondamentale. Nel romanzo rappresenta l'eccezione, l'unico personaggio potente che aiuta i poveri e i bisognosi. Nella realtà era un po' più complesso, ma per essere figlio del suo tempo non era poi così un luamaro. Padre Cristoforo invece è la figura più importante a livello religioso dei Promessi Sposi e ricopre un ruolo cruciale nelle vicende della storia. Nella realtà si tratta di Cristoforo Picenardi, padre cappuccino originario di Cremona e vissuto agli inizi del 1600 e dalla gioventù decisamente discutibile. Gertrude, la monaca di Monza, è nella realtà Marianna de Leiva, è la primogenita del conte Martin de Leiva e Virginia Marina, figlia del ricchissimo finanziere Tommaso Marino. La madre però muore un anno dopo la sua nascita, il padre si risposa con una nobildonna spagnola e Marianna è costretta, una volta abbastanza grande, a farsi monaca nel monastero di Santa Margherita a Monza, dove combina un casino facendosela col figlio del vicino, che aveva beccato con una novizia, una cosa veramente da soap opera. Il Manzoni modifica palesemente la storia di Gertrude adattandola al racconto, è sicuramente il personaggio migliore del romanzo, il più sfaccettato. La storia di Gertrude è il simbolo del male radicato nella nobiltà profondamente materialista. La semplicità della trama non nasconde invece la complessità della simmetria dei personaggi. Abbiamo le vittime, Renzo e Lucia, i protettori, padre Cristoforo e il cardinale Borromeo, i mezzi degli oppressori, Don Abbondio e Gertrude, e gli oppressori stessi, Don Rodrigo e l'innominato. Prima abbiamo parlato delle figure realmente esistite, vediamo adesso un po' nel dettaglio anche i protagonisti, cioè Renzo e Lucia. Renzo è un personaggio sempre in movimento, è un bonaccione che tende a mettersi tendenzialmente nei guai, si mostra molto immaturo per tutta l'opera, salvo poi essere l'unico personaggio in cui avviene la maturazione col perdono concesso a Don Rodrigo. Lucia invece è una ragazza modesta e saggia grazie alla vicinanza di padre Cristoforo. Questa sua saggezza le permette di affrontare il male assoluto nel suo dialogo con l'innominato. Anche il suo personaggio subisce un'evoluzione di maturazione. Il messaggio finale dell'opera infatti è tutto di Lucia. I Promessi Sposi, oltre che narrare fatti storici direttamente e indirettamente attraverso il racconto, è un libro che offre importanti spunti di riflessione. Manzoni, tra le righe del suo romanzo, punta il dito contro il male di cui la storia è pregna e sottolinea quanto la sofferenza dei puri sia da sempre stata ingiusta e inutile. Il male è presente e radicato nell'animo di molti uomini, secondo Manzoni, l'unico rimedio al quale aggrapparsi è la fede. Il male è quindi storico e spezza l'umanità. Renzo e Lucia, al termine delle loro sofferenze, avranno conosciuto il male subito e il male inferto, avranno compreso quanto le tenebre siano avvolte da un alone di mistero e siano necessariamente parte integrante della vita dell'essere umano. Da qui nasce il pessimismo manzoniano in merito all'incapacità dell'uomo di agire correttamente e razionalmente. Manca infatti un finale idilliaco, ma abbiamo al suo posto una situazione di pace e serenità che nasce da un lungo confronto con il dolore. L'unica svolta positiva è data dal tema della conversione. La provvidenza è quasi considerata un personaggio di cui non è dato sapere il modo di agire, ma è certo che alla fine premierà. Per gli schizzinosi, Tolkien non è molto diverso coi Valar e le Aquile. Chiusa parentesi. Degna di nota è un'ultima considerazione. Alla base dell'opera ritroviamo un autore pessimista, un narratore che spesso fa dell'ironia su questo pessimismo, e due protagonisti che vivono nell'idillio religioso. In questo senso, I Promessi Sposi sono un romanzo contraddittorio, un libro cattolico e storico con una progettualità sociale che va al di là di un'unica reale problematica, abbracciando i mali e le sofferenze comuni racchiusi sotto un unico denominatore di salvezza, la fede. Questa è ovviamente l'opinione dell'autore e non necessariamente quella di chi vi sta parlando. A questo punto facciamo una piccola pausa musicale, ma torniamo subito dopo con una nuova puntata di Topos in Fabula.

Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Qualche settimana fa vi ho introdotto al magico mondo di Robert Eggers, regista americano 39enne che in 7 anni ha girato 3 capolavori. Dei primi due, cioè The Witch del 2015 e The Lighthouse del 2019, abbiamo già parlato qualche settimana fa per The Northman, visto che è uscito nell'aprile di quest'anno. Ho voluto aspettare per dare il tempo a chi avesse voluto approfondire la conoscenza di questo vero e proprio genere del cinema moderno di farlo, per l'appunto. Ma oggi vi tocca per forza, quindi andiamo a vedere com'è The Northman, ma prima, come sempre, sigla.

sempre speciale la nostra pizza a go-go di Giosuè Parisi, per chi volesse approfondire la conoscenza del grande bassista Giosuè Parisi, nonché siglatore di Topos in Fabula, vi invito a visitare il suo canale YouTube, vi perderete da quanti meravigliosi sample ci sono. Comunque, entrando nel vivo di The Northman, c'è un vecchio proverbio Klingon che afferma che la vendetta è un piatto che va servito freddo. Beh, fa molto freddo in Islanda, è una storia vecchia quanto William Shakespeare, in effetti adattata più direttamente proprio dalla leggenda su cui è stato basato il suo Amleto, quella tracciata in The Northman da Robert Eggers. Nell'anno Domini 892 un giovane principe vichingo di nome Hamlet vede suo padre, il re Aruvandil, interpretato veramente molto bene da Ethan Hawke, ritornato ferito da una lunga spedizione in terre lontane, venire assassinato a tradimento dal suo fratello bastardo Fjolnir, il Kles Bang di Dracula, intenzionato a prendere il posto con un violento colpo di stato. Il suo villaggio si tinge presto dal rosso del sangue, ma Hamlet riesce a sfuggire a morte certa, non prima però di vedere Fjolnir prendere la regina Gudrun, interpretata da Nicole Kidman, sotto gli occhi appunto del ragazzino, che scappa via con aspre parole di vendetta sulle labbra che saranno il suo mantra per il resto della vita. La scena si sposta a qualche anno più tardi, in cui Hamlet è diventato una macchina da guerra vichinga, un Ulfhednar, il mitico guerriero lupo del folklore, Hamlet da adulto interpretato dall'enorme Alexander Skarsgård, fratello dello Skarsgård che ha interpretato It, per chi l'ha visto. Insomma, Hamlet da adulto stupra, razzia e saccheggia senza pensieri mentre cerca l'occasione giusta per la sua vendetta. E quando una misteriosa veggente interpretata da Björk gli profetizza il prossimo compimento del suo viaggio e l'Islanda come sua meta ultima, il nostro Hamlet si imbarca con un espediente su una nave di schiavi per andare a strappare la vita all'assassino di suo padre. Nel tragitto trova Olga, interpretata da Anya Taylor-Joy, attrice feticcio di Robert Eggers, una strega slava e collega di schiavitù, che comprende a fondo le sue motivazioni e decide di stargli vicino. Ma quando finalmente arriva al nuovo insediamento di Fjolnir sotto mentite spoglie, quella che gli era sempre sembrata una sete di sangue implacabile e giusta si fa sempre più complicata per l'incombenza del soprannaturale e dei risvolti della sua intenzione. Una trama piuttosto semplice in fondo, ma si potrebbe facilmente sostenere che Robert Eggers sia velocemente diventato uno degli architetti del moderno lessico horror, con il suo sbalorditivo debutto del 2015, The Witch, che vedeva appunto protagonista Anya Taylor-Joy, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, come abbiamo parlato di The Lighthouse, che è il suo film successivo del 2019. Il regista ha infatti plasmato un'estetica tetra ed espressionista che è presto diventata fondamentalmente lo stile della casa di produzione A24. Con The Northman, però, Robert Eggers è passato sotto l'egida della Focus Features, realizzando, almeno per i suoi standard, il suo film più accessibile finora. Non si può chiamare commerciale, evidentemente, un action horror intriso di sangue che sembra il frutto di un amplesso tra il recente Sir Gavin e il Cavaliere Verde e Conan il Barbaro, cugino di primo grado del cinema più anarchico e visionario di Lars von Trier. Tra l'altro è anche diviso in capitoli, come piace al nostro Lars, del quale parleremo tra qualche settimana. Esattamente come i suoi due precedenti lavori, The Northman è un esercizio immersivo nel folklore storico, calato nelle usanze martellanti e battenti della mitologia norrena e della virilità. La sceneggiatura, scritta da Eggers col suo storico collaboratore Björk Sion, piena di dialoghi stilizzati, altisonanti, che ne evocano la portata shakespeariana, pur tenendo il pubblico a una distanza tale da non renderlo spesato del tutto, un po' come succedeva in The Lighthouse. Si parla di Valhalla, del dio Freyr, dei miti di Fenrir. Sono tutte storie che danno ai nostri personaggi conforto, ambizione, speranza di fronte all'oscurità. Hamlet stesso è legato e plasmato dal mito del lupo, insegnatogli prima dal padre attraverso strani rituali allucinogeni, con l'aiuto del buffone trasformato in mago, interpretato da William Defoe, che fa un cameo, un po' più di un cameo, meraviglioso, poi rafforzato dalla sua gang vichinga di berserker che ululano alla luna e si vestono con pelli di lupo. Hamlet sperimenta
incontri onirici con teschi abbizziti, combatte battaglie spirituali con demoni per il controllo di una spada leggendaria, opportunamente chiamata la Lama della Morte, e ha visioni della sua stirpe come frutti che penzolano dai rami dell'albero della vita. Il cast di The Northman si adatta molto bene a questo lirismo, specialmente Alexander Skarsgård, il protagonista, che ha già provato l'ebbrezza dell'azione brutale a torso nudo nella leggenda di Tarzan del 2016, non proprio un filmone, ma qui lo script gli offre molti più strati da interpretare. Con le spalle ingubbite dai muscoli, ogni respiro che mette fumo, il suo Hamlet si colloca da qualche parte tra l'uomo e la bestia, in bilico costantemente tra il ragazzino innocente che era una volta e il mostro che è dovuto diventare per sopravvivere e allenarsi per questo momento. A differenza del riluttante cavaliere di Dev Patel nell'avventura storico-mitica arrivata su Prime lo scorso anno, diciamo prima Sir Gawain, l'Hamlet di Alexander Skarsgård in The Northman è inflessibile nel suo scopo, assolutamente deciso nella sua ricerca di Fjolnir, ma questa fermezza viene incrinata da una complicazione dopo l'altra. Il suo crescente amore per Olga, l'apparente ammorbidimento di Fjolnir negli anni in un patriarca relativamente gentile, il conflitto tra gentilezza verso i familiari e odio verso i nemici, potrebbe anche portare avanti il suo piano a prescindere da tutto, ma cosa diventa poi? Anche gli altri comprimari sono impegnati in una lotta interiore appassionata e teatrale. Il re di Ethan Hawke è amorevole e autorevole, ma con barlumi di incertezza e di follia nascosti sotto la superficie. La Olga di Anya Taylor-Joy sembra invece un'estensione del suo personaggio in The Witch, una maga con una sicurezza maliziosa e una grande astuzia. Il ruolo di Nicole Kidman si aggrappa inizialmente allo stereotipo della damigella medievale in pericolo, ma prima dell'ultima parte del film la mettono di fronte a del materiale un po' più robusto su cui lavorare, e Glass Bang c'entra perfettamente la resa a metà tra il cattivo spietato e il padre benevolo, il tipo di figura che potrebbe lentamente ma sicuramente civilizzare un mondo così incivile e crudele come quello di The Northman. Questo non vuol dire che questi ideali elevati, gli spessi accenti nordici, si consiglia come sempre la visione in lingua originale, e i momenti di surrealismo magico non si accompagnino alla loro giusta quota di brividi e shock. Il film ha i suoi momenti alla Black Phillip, per chi ha visto The Witch, ma Robert Eggers si dimostra anche un regista capace di scene d'azione quando arriva il momento in cui l'acciaio deve incontrare l'acciaio, gli ammazzamenti vengono filmati attraverso piani sequenza lunghi e complessi, pieni di fango, viscere e di tutti i traumi da corpo contundente che si possono immaginare. Il direttore della fotografia, Jarin Blaschke, già l'abbiamo visto in The Lighthouse, mescola il mistero nebbioso delle terre scandinave e un sacco di luci naturali con colpi di colore apocalittici, che siano il bagliore arancione della lava o il mantello rosso sangue di una valchiria che porta un personaggio verso il Valhalla. La musica, per gentile concessione del fondatore dell'etichetta discografica Triangle, Robin Carolan, e del musicista e produttore d'avanguardia Sam Gainsborough, aderisce al mandato storico del film, creando un grido di guerra con tamburi martellanti, arpe a bocca e archi distorti carichi di presagi. Forse non è una sorpresa che The Northman, che è costato 70 milioni di dollari, sia il film di Eggers più accessibile e capace di intrattenere in modo tradizionale, considerando i numerosi reshooting e le richieste della casa di produzione di ridimensionare il film per renderlo un po' più appetibile al pubblico normale, e dura comunque 135 minuti. Eppure anche in mezzo a questi compromessi creativi, The Northman riesce a restituire la quintessenza di Robert Eggers, strano, ambizioso e più che un po' imperscrutabile, anche se finisce con un combattimento a colpi di spada tra uomini seminudi dentro un vulcano. Preso singolarmente, il risultato di The Northman è ugualmente incredibile, amplificando un'avventura epica intrisa di sangue negli ossessionanti spettri della stregoneria e del folklore, che sfida gli spettatori senza però lasciarli completamente privi di guida. Se Odino lo vorrà, questa visione riuscirà ad offrire a chi non li ha mai visti una porta verso i lavori più bergmaniani di Robert Eggers, e a iniettare un po' più di curiosità cinematografica in palati spesso ottusi dalla monotonia della CGI. A proposito di CGI, vi consiglio, non ci faccio una puntata, ma vi consiglio assolutamente, se avete Disney Plus, altrimenti se non avete potete scaricarlo come sempre attraverso qualche piattaforma torrent, vi consiglio la miniserie che è uscita su Disney Plus su Industrial Light and Magic, perché specialmente nei primi episodi fa vedere
come sono stati creati gli effetti speciali di Guerra Stellare, e poi come si è evoluta la Industrial Light and Magic, che è, diciamo che ha cambiato il cinema dal 1977 ai giorni nostri, ha proprio voltato pagina, e si vedono i vari passi, si vedono le persone che hanno contribuito a cambiare proprio completamente il cinema come noi lo conosciamo oggi. E con questo si conclude anche questa puntata di Topos in Favola. Io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata. Ciao!

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Che fa?
1: Pam, pam.
0: Era partita in principio come una corsa all'oro. Ora lavoriamo per mantenerci un lavoro. Il capitalismo fa ancora più schifo di lunedì. Capita lunedì.

ciao bella ciao ciao ciao tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore e questo è il fiore del partigiano.

0: Buongiorno, anzi buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Terza pagina comincia anche questa settimana, dopo due settimane di pausa con delle repliche. E siamo qui con Rodrigo Rivas, questa volta per parlare di una storia molto importante, di un paese importante, purtroppo distrutto da prima il colonialismo, poi dal neocolonialismo. Comunque il primo paese che si è ribellato e che è stato indipendente in America Latina, se non ricordo male. Stiamo parlando di Haiti. Ciao Rodrigo.
1: Ciao Dario, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
0: Bene.
1: Tu sai che
0: sì.
1: Tu sai che c'è una vecchia canzone di Manu Chao.
0: Sì.
1: Che è figlio di un rifugiato politico spagnolo in seguito alla guerra civile degli anni 30 del secolo sì. scorso. Lui è nato a Parigi, come molti figli di rifugiati, ed è per quello che ha potuto stare un miscuglio spagnolo-francese.
0: Sì.
1: E c'è una sua canzone che inizia dicendo: che ora son mi corazon?
0: Sì.
1: Cioè, che ora è? Quello è
0: certo.
1: mio, le 8 del mattino qua, le 10 da quest'altra parte, eccetera, va avanti col tema. Allora, sì. Che ore sono, mio cuore? È l'ora del vespro del 14 agosto 1791. Siamo in una foresta molto molto densa, dalle parti di quello che oggi si chiama Cap Haitien, probabilmente, cioè verso il nord dell'isola. Dirige il vespro, che è in parte cattolico perché quella era la religione dei colonizzatori, ma soprattutto africano animista. Dirige la preghiera il loro, diciamo, prete, poi vedremo gli altri nomi che assumono.
0: Sì.
1: Si chiamava Bookman di cognome, e questo testo ve lo leggo, sono meno di 10 righe. Si chiama La preghiera di Bookman, fu l'apertura del vespro del 14 agosto 1791 nelle foreste haitiane del nord dell'isola. Buon Signore, che ogni giorno fai risplendere su di noi il sole e lo fai sorgere dal mare, che fai ruggire le tempeste e che governi i tuoni. Signore, che ti nascondi in cielo da dove ci guardi. Il Signore vede ciò che i bianchi hanno fatto. Il loro Dio ha comandato questi crimini, ma i nostri ci hanno dato benedizioni. Il buon Dio nostro ordina vendetta. Egli darà forza e potenza alle nostre braccia e coraggio ai nostri cuori. Egli ci sosterrà. Abbattiamo le immagini del Dio dei bianchi, perché è Lui che fa scendere le lacrime dai nostri occhi per la libertà che risuona ora nei nostri cuori. Fine della preghiera. Uh-huh. Era una ribellione contro tutto, perché la schiavitù, qualche volta lo si dimentica o non lo si vuole ricordare, è stata sancita come un diritto dall'Antico Testamento, e cioè dalla religione dei bianchi in genere. Il Levitico 25, 2:44 e 46, cioè tre paragrafi, definiscono la schiavitù e dicono che le persone che sono rese schiavi dai popoli che le circondano saranno proprietà perpetua da quei popoli più forti, e saranno proprietà loro, i loro antenati, i loro figli, i loro discendenti, tutti. Proprietà perpetua, privata. Ed è la ribellione contro quello, ciò che sorge da Haiti. Finiamo la storia subito, poi la raccontiamo.
0: Certo.
1: E come siamo finiti con questa ribellione? Ad Haiti oggi c'è un consiglio presidenziale di transizione, non c'è presidente, nessuno è in grado di dirigere quel paese. Nel 2021 fu assassinato l'ultimo presidente, si chiamava Juvenal Moise. Fu assassinato nel suo palazzo di governo, si suppone da una banda di narcotrafficanti colombiani. Allora si aprì un caos talmente profondo che oggi l'85% di Port-au-Prince, la capitale del paese, è sotto la direzione dei gangsters, sotto la direzione della mafia. L'85% controlla il paese. Il capo si chiama Jimmy Barbecue Chevassier ed è il vero proprietario di Haiti al mese di giugno del 2025. Come ci siamo
0: 26,
1: arrivati?
0: Direi.
1: Ecco, è quella storia che vi voglio raccontare, 26. Io mi confondo sempre con gli anni, tu lo sai. Con gli anni qualche volta anche con i paesi. Ecco, ti voglio dire un'ultima cosa per introdurre. Stamattina non avevo molta voglia di fare nulla, perché le notizie che arrivano dell'America Latina e che io definirei la frode permanente organizzata come nuova leva del potere politico in quella regione, mi abbattono. Dopo l'Honduras, il Perù, e dopo il Perù, il Guatemala. Se due volte un indizio, tre sono una prova.
0: La Colombia,
1: ecco, vedi che è l'età, è il caldo. Ecco, la Colombia. E la Colombia forse è il colpo più forte, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione, sì. Perché la Colombia è un paese a me molto caro per moltissimi motivi, e lo dovrebbe essere per tanti, perché la Colombia, come l'ha definita il suo presidente attuale, è una potenza della natura, è una potenza della vita, e le potenze della vita vengono colpite, quando vengono colpite colpiscono tutti. Mentre si avvicinava l'ora della nostra chiacchierata, ho ricordato due cose. Una che ho visto a Port-au-Prince nel 1991. Io ero da quelle parti qualche giorno per cercare, insomma, facevo il giornalista. Ecco. E mi sono ritrovato con il presidente del paese. Si chiamava Titid di soprannome, il vero nome era Aristide Bertrand. Titid era un prete. Era un prete giovane che era diventato un giornalista pure lui, e faceva radio, che era quello che facevo io a quell'epoca. La sua radio si chiamava La Cité Soleil. E siamo andati a vedere La Cité Soleil, che era il luogo dove lui abitava. Io ti confesso, l'ho detto anche allora, che io conosco praticamente tutta l'Africa, molti altri posti al mondo, ho visto molti posti estremamente poveri. Un posto di quella povertà non me lo ricordavo, per l'estensione, cioè ci sono dei luoghi dove la povertà è spaventosa, ma dei quartieri con centinaia di migliaia di persone in quelle condizioni che io ho visto lì, non l'avevo mai vista. È il paese più povero dell'emisfero occidentale, Haiti, è uno dei più poveri del mondo. Ecco, poi Titid è diventato presidente, anzi lo era già, poi è stato rovesciato ovviamente dai signori degli Stati Uniti, ma questo lo racconteremo in avanti. È stato mandato in esilio nel Centrafrica, poi è stato riportato dopo corsi di rieducazione ad Haiti. Insomma, è una storia tragica anche quella, a modo suo. Ecco, questa è l'introduzione. E allora, quando parlavo con lui, lui mi ha raccontato di come avevano buttato via al mare la statua di Cristoforo Colombo. Ora, Cristoforo Colombo probabilmente non si sarebbe mai atteso, e io, non credendo molto, diciamo, per nulla al fatto che ci guardano dal cielo da qualche parte quelli che sono scomparsi, non credo che lui ci veda. Però insomma è finito in mare, e da lì poi è venuto fuori una certa moda per la quale molte statue nell'America Latina dei grandi colonizzatori sono finite appunto distrutte e in mare. Io chiesi a Titi da allora perché l'avevano fatto. Lui mi disse perché era capostipite. È il capostipite di quella genia, di quella gente che è arrivata da questa parte, che ci ha fatto diventare quello che noi siamo adesso. Certo. E quindi sappiamo che non ha nessuna importanza reale, però ci piaceva l'idea di buttarlo in mare. E allora questo mi ha dato la voglia di raccontare di nuovo questa storia, anche perché poi mi sono ricordato di un'altra che l'ho vista poco tempo dopo nel Kenya, tra Kenya e Londra. Nel Kenya, quindi in Africa, quando il paese diventò indipendente, i britannici si portarono via gli archivi, perché loro sono molto, curano molto la loro immagine, naturalmente prendono il Tele 5 del pomeriggio e fanno tutte quelle cerimonie strane che poi la RAI e pochi altri del mondo trasmettono sempre. E però curano gli archivi perché non vogliono comparire per quel che sono. E allora, quando portando via gli archivi, a un certo punto gli abitanti del Kenya chiesero in alcuni villaggi risarcimento per i loro villaggi distrutti. E i britannici risposero che non c'erano prove, dal momento che non c'erano archivi. Certo. E quindi, non essendoci prove, non ci poteva essere una causa, ovviamente, guardando il diritto. Se non che qualche giornalista fece sapere che invece quegli archivi del Kenya c'erano tutti in una vecchia casona del Midlands nell'Inghilterra. Quindi i keniani, che tutto sommato stupidi non sono, allora chiesero di aprire questi archivi, e il Parlamento inglese, per evitare l'apertura degli archivi, pagò quelli che volevano fare la causa a condizione che non chiedessero l'apertura degli archivi. Ecco perché raccontare la storia fa meno male che dare un po' di soldi. Ecco. Però
0: Che raccontare la storia fa più male che dare un po' di soldi.
1: E certo.
0: Sì, no, hai
1: allora
0: detto meno.
1: Allora un gruppo di miei conoscenti, devo dire che non posso dare il nome perché chiaro, credo che sia un atto vietato dalle leggi, di Bristol, organizzarono la stessa cosa dei neri di Haiti, e si trovarono, questo perché a Bristol c'era un vecchio negriero, cioè uno che aveva fatto fortuna portando dei neri dall'Africa verso le Americhe, si chiamava Edward Colston, nell'Ottocento, e quindi questi organizzarono la portata della statua, anche quella in mare. E fu buttato via in mare. E allora questo ricordo di Cristoforo Colombo e di Edward Colston in mare, quantomeno diciamo a bagnarsi un po' anche tanti anni dopo per le loro colpe, mi faceva piacere.
0: Insomma. Posso dire che allora, però neanche i pesci
1: allora,
0: saranno contenti
1: che basta
0: di
1: poco.
0: Averli. Posso dire che nemmeno i pesci contenti di averli.
1: Oddio, non lo so, perché sai, una statua in mare, sì, diciamo, a quelli che gli cade addosso certamente gli fa male, ma poi presumo che diventerà una roccia e qualche pesce farà anche la sua casetta all'interno di questa roccia, tra i buchi del naso di Colombo o i capelli di Colombo, mi sembra un'ottima idea.
0: Quello sì.
1: D'altronde, quello che mi hai appena detto, se penso che 3 o 4 giorni fa in Italia il Parlamento ha approvato una legge per la quale si può sparare qualsiasi cosa che vuole in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, insomma, i pesci finora ce l'hanno tranquilla, ma finora, salvo piccoli divieti temporali, i poveri pesci non hanno alcuna difesa.
0: No, ma quello di sparare qualunque cosa vola l'hanno fatto apposta per il pericolo dei droni.
1: No. Diciamo che però il drone è difficile da confonderlo con un uccellino che canta sotto,
0: infatti,
1: la mia finestra in campagna.
0: È per quello che hanno detto qualunque cosa vola.
1: No, ma i droni sono una nuova forma di guerra, ma questo è un altro, mi stai portando da un'altra parte.
0: No.
1: Se vogliamo parlare dei droni e della guerra,
0: la faremo un'altra volta.
1: Ok, allora torniamo quindi ad Haiti e cominciamo a raccontare un po' di storia di Haiti, cercando di non annoiare i nostri ascoltatori, ma dando anche qualche dato. Allora, partiamo innanzitutto dalla popolazione. Tu sai che sulla popolazione, fino a non molto tempo fa, tutti discendevamo da un unico tronco che ha origini in Africa, da una donna, evidentemente, e da lì, diciamo, chissà per quale motivo, io non l'ho capito mai tanto bene, diciamo attraverso diversi flussi migratori queste popolazioni si sono stese nel mondo. Ora, senza entrare a discutere questo, perché non ne ho nemmeno le competenze, però sulle Americhe ci sono alcune cose da precisare. Prima cosa, chi furono i primi bianchi, diciamo, che arrivarono, europei che arrivarono in America? Secondo le notizie che noi abbiamo è Cristoforo Colombo. In verità pare che non sia assolutamente vero, e ci sono alcuni eremiti, alcuni naviganti, alcuni frati che arrivarono dalle parti di Vancouver molto prima e che erano d'origine o nord europeo o irlandese, e ci sono più prove su questo, comprese, diciamo, delle prove architettoniche, cioè dei vestigi di palazzi e di cose. E poi ultimamente, diciamo negli ultimi 15-20 anni, sono comparse dei segnali di popoli preesistenti all'arrivo di Colombo in tutta la zona sud, cioè in quello che chiamiamo la Patagonia, sia sul Pacifico che sull'Atlantico. Ora, da dove arrivavano questi popoli? Perché non credendo alla generazione spontanea degli individui, da qualche parte sono arrivati. In genere si tende a pensare che quelli lì sono arrivati dall'Asia, ma questo ha a che fare con l'Oceania, ma quelli dell'Oceania arrivano dall'Asia o viceversa, ma questo è legato, diciamo, alle fattezze fisiche, al tipo, certo, al tipo di faccia, al tipo di occhi, l'indigeno latinoamericano che in qualche modo si fa somigliare ad alcuni asiatici. Ma anche lì sarebbe molto discutibile, perché chiunque conosca l'America Latina sa che gli indigeni asiatici del sud, cioè quelli discendenti dagli Inca, per capirci, hanno pochissimo a che fare con indigeni del Centro America, dei Caraibi, che sono completamente diversi, certo, d'Italia, di fattezze e di tutto quanto. Quindi anche quello è poco chiaro. Comunque sia, nei Caraibi i nostri arrivarono sicuramente nelle isole, partendo da diverse zone del continente, ma particolarmente da quello che oggi chiamiamo Guyane. Se si guarda una cartina si vedrà che ci sono nell'estremo nord del continente, nord-est, tre territori che una volta si chiamavano Guyane, sono inglese, francese,
0: esatto, e sono olandese. Per dirli, su chi vuole un dato in più, sono a nord tra il Brasile, il mare, il Brasile e il Venezuela.
1: Sì, esattamente. Allora, quella che si chiamava Antille Guyana olandese, lui si chiama Suriname, ed è un paese indipendente. Sì. Quella che si chiamava Guyana inglese, oggi si chiama Guyana semplicemente, o Repubblica Cooperativa di Guyana, ed è anche questa autonoma indipendente, mentre invece i francesi, come sempre, si sono tenuti le loro colonie e si chiama ancora Guyana francese. Uh-huh. Il grande pubblico la può ricordare da un romanzo, perché da quelle parti i francesi avevano messo un grande carcere dove si svolge un romanzo molto popolare che si chiama Papillon, che racconta la storia, appunto, di un tizio, di una coppia di due carcerati che vivono in quest'isola per motivi certamente giustificati. Alla fine uno scappa usando come nave una diciamo dei contenitori di cocco che lui in qualche modo butta sul mare e riesce a scappare. La cosa è molto romanzata, perché ovviamente dai Caraibi fino alla terra più vicina ce n'è tanto, tanto di mare, chissà come ha fatto il buon Papillon, ma quello che pare che la storia sia vera. Oggi quel territorio è usato dall'Unione Europea per i loro esperimenti spaziali, e quindi continuano a usare le terre degli altri,
0: certo,
1: anche se ovviamente è un territorio francese, dal punto di vista politico, per fare ciò che non possono fare a casa loro. Ma questa è una norma. Allora, chi erano quelli che arrivano quindi nei Caraibi, dalle Guyane? Erano per lo più dei popoli che quelli che si occupano di queste cose chiamano popoli orinoco-amazzonici, di origine Arawak, che vivevano nello stato di comunità primitiva, che chiamavano loro stessi Taino. Ecco, lì compare la parolina, il Taino. Il Taino è quindi il primo abitante noto, in modo significativo, perché magari poteva esserci qualcun altro prima, ma i primi gruppi umani che arrivano appunto dalla Guyana, quindi dal Sud America, nelle isole Caraibi, sono i Taino.
0: Okay.
1: Qual è il destino dei Taini? Beh, è quello fissato dall'Europa, perché nelle cosiddette capitolazioni di Santa Fe, che sono quelle che firma Colombo con i re cattolici quando parte, le capitolazioni stabiliscono che se lui scopriva qualche cosa sarebbe diventato l'ammiraglio degli oceani e il viceré dei territori scoperti, e che naturalmente la natura che avrebbe ritrovato davanti era, essendo opera di Dio, era proprietà del re o della corona, la quale trasferiva questa proprietà appunto al signor Colombo. Quanti erano i Taino? Abbiamo solo una fonte. La fonte è un frate, che si chiamava Bartolomé de las Casas, che è famosissimo perché è quello che ha scritto tutto ciò che poi ha creato la cosiddetta leggenda nera, cioè la storia della conquista della prima colonia spagnola. Allora, las Casas dà dei dati molto precisi. Dice: nel 1492, cioè quando arriva Colombo, erano circa 3 milioni in tutti i Caraibi. Nel 1509 rimanevano circa 60.000.
0: Ah, incredibile.
1: Dell'isola di Hispaniola. Hispaniola è l'isola che oggi contiene Haiti e Repubblica Dominicana, e che è il luogo dove arriva Colombo. Nel 1531, dice sempre, sto leggendo dal libro del frate, erano ridotti a 600, e nel 1539, cioè esattamente quindi 47 anni dopo l'arrivo degli spagnoli, erano scomparsi da tutte le isole. E quindi, traduco io, o aggiungo io, con la scomparsa dei Taini scompare il soggetto originario della cultura primaria caraibica. E questo crea già una differenza importante, perché nell'America continentale, tutte le Americhe continentali, quindi Nord, Centro e Sud America, l'indigeno rappresenta gli attributi fondatori di ciò che c'era in quella zona. Nei Caraibi non esiste nulla di questo. Ed è curioso perché fino al 1519 le navi spagnole non erano mai arrivate sulla terraferma, e quindi quello che loro chiamavano America erano appunto i Caraibi.
0: Certo.
1: Ma da lì non rimane nulla se non il ricordo. A cosa serviva questo territorio? Beh, Colombo scrive sul suo diario di bordo: è il paradiso terrestre. Era il paradiso del cibo e delle spezie, originariamente, che erano lì, bastava prenderle. Poi diventò il paradiso di ciò che, delle culture tropicali che l'Europa, del quale l'Europa aveva bisogno, quindi lo zucchero, il caffè, il rum. E in verità, se uno ci pensa bene, continua a essere il paradiso di lunghe spiagge di sabbia, alberi di coco o un feticcio commerciale. Sì. Cuba è l'eccezione, perché Cuba è colpevole di aver voluto liberarsi di questa storia, e da Haiti un'altra eccezione per i motivi che stiamo raccontando. Ma fino al giorno d'oggi, diciamo, dal punto di vista della cultura occidentale, i Caraibi sono questo luogo meraviglioso dove ci sono tante spiagge, le tartarughe si comportano molto bene e si vivono grandi romanzi d'amore. Ecco, quando i bisogni però dello sviluppo europeo resero necessario aumentare la mano d'opera di quei paesi, arrivarono i neri. Quindi la schiavitù di massa, la schiavitù era un fenomeno, ho già detto, che viene richiamata nell'Antico Testamento, quindi addirittura assai prima di Cristo, ma era un fenomeno, diciamo, relativamente scarso dal punto di vista numerico. Diventa un fenomeno di milioni di persone, cioè di massa, con le Americhe. E i neri arrivarono in America portati dall'Africa in schiavitù fin dall'inizio. A cosa? A mettere in piedi l'economia delle piantagioni. L'economia delle piantagioni era una cosa molto moderna per quell'epoca, aveva tutte le capacità produttive che il mercato internazionale richiedeva, questo mercato era dominato dall'industria europea, la schiavitù era un modo per aumentare la produttività del lavoro, il tasso di profitto e l'organizzazione aziendale. L'organizzazione aziendale era fondata sul lavoro dei neri, che erano dominati da un ridottissimo gruppo di residenti bianchi, proprietari delle piantagioni o rappresentanti dei proprietari che vivevano nelle metropoli. E qui si formano due tipi di Caraibi. Nei Caraibi spagnoli prima c'era arrivata una piccola popolazione, era una colonia di popolamento, c'erano spagnoli a Porto Rico piuttosto che nelle piccole isole, piuttosto che Santo Domingo, cioè Repubblica Dominicana attuale. Mentre invece nei Caraibi francesi e inglesi non c'era nessuna colonia di popolamento, quindi nei primi c'è poi un meticciato forte, nel secondo no, non c'è nessun meticciato. Comunque questo tema è un tema, cioè il meticciato, le popolazioni originarie, che cosa succede con i Taínos, che oggi qualcuno dice che in verità non si sono estinti ma che ci sono ancora da qualche parte, continua ad essere, diciamo, uno dei grandi temi politici. E se uno invece di ridurre la politica allo scontro solo tra modelli grossi si va a guardare anche ciò, i contenuti che ci sono dietro, le culture che ci sono dietro, vedrà che la storia della schiavitù e la trasformazione del vecchio schiavo in contadino, ma in contadino che continua a occupare l'ultimo gradino della società capitalistica, è uno dei temi centrali di questo paese, di questa zona.
0: Certo.
1: Quindi torniamo ad Haiti. La sera del 14 agosto 1971, lo schiavo e sacerdote Vudù. 1791.
0: Ok.
1: 91.
0: Sì, sì, no, sì, lo ma hai invertito i numeri per quello.
1: Ah, no, 1791.
0: Esatto.
1: Lo schiavo e sacerdote Vudù, Dati Bookman, apriva la cerimonia degli schiavi delle piantagioni vicine recitando quella preghiera che vi ho citato per aprire questo discorso. Eravamo a Bois Caiman. Bois, i francesi scrive Bologna, o tanto dimo la Savona, Bois, sì, sì. E Caiman, per gli italiani è Bois, cioè Bologna, Washington, Ancona, e Caiman con la K, Caiman. Quindi a questo Bois Caiman sono uguale, il vespro diventava un incontro strategico dei cospiratori, perché a questo punto erano cospiratori che intendevano rivoltarsi contro i proprietari bianchi delle piantagioni della colonia. Concluso il rito, quella stessa sera iniziava l'insurrezione degli schiavi, trasformata in seguito nella rivoluzione che avrebbe infiammato in pochi giorni tutte le pianure del nord haitiano. In termini storici, quindi, il giuramento di Bois Caiman è sia l'atto di nascita della prima rivoluzione dei neri al mondo, sia il calcio d'inizio, dato che siamo ai mondiali, della guerra di indipendenza latinoamericana. Guardate bene, Simón Bolívar, del quale tutti noi abbiamo, e anch'io, dovremmo avere grande rispetto, compare in questa storia oltre vent'anni dopo, e tra le altre cose fa un lungo passaggio, su cui magari tornerò, proprio da Haiti e in Giamaica, quando diventa esule in seguito all'insuccesso della prima fase di indipendenza delle colonie spagnole. Che cos'era Haiti in quel momento? Anche questo è importante. Nel 1791 Haiti generava il 75% della produzione mondiale di zucchero e produceva più profitti per la Francia, sto leggendo dei testi canonici della storia francese, di quanto ne producevano le 13 colonie nordamericane per l'Inghilterra. So che mi suona strano, ma sto dicendo che Haiti era più ricco degli Stati Uniti.
0: Caspita.
1: Nel 1791. Haiti era, leggo dai testi francesi, traduco, Haiti era la perla della colonia, della corona, la colonia più ricca della Francia, una grande piantagione di zucchero con il lavoro degli schiavi. E chiudo lì. Cito un grande pensatore francese, Montesquieu. Montesquieu, nello spirito delle leggi, scrive: lo zucchero sarebbe troppo caro se non lavorassero gli schiavi per la sua produzione. Tali schiavi sono neri dai piedi alla testa e hanno il naso così schiacciato che è quasi impossibile sentire pena per loro. Ci risulta impensabile che Dio, che è un essere molto saggio, abbia messo un'anima, e addirittura un'anima buona, in un corpo interamente nero. Chiudo virgolette. Non sto parlando dei grandi nazisti, sto parlando di Montesquieu, cioè dei precursori della prima grande rivoluzione borghese al mondo, forse l'unica che ha prodotto, diciamo, dei risultati visibili, tra cui per fortuna ha eliminato poteri reali. Dio però aveva fatto tante cose. Non vorrei, consiglio a chi sia interessato a queste cose di leggersi un romanzo che con questo non c'entra niente, anzi due romanzi, dell'unico scrittore di lingua portoghese che ha ricevuto il Nobel. Si chiamava José Saramago. Saramago ha scritto un Vangelo, il Vangelo secondo lui, e dopodiché l'hanno praticamente cacciato dal Portogallo, che è finito a Lanzarote, dove ha vissuto tutto il resto della sua vita. E poi l'ultimo suo romanzo si chiama Caino, e Caino racconta la storia di questo spirito, che è appunto quello di Caino, che gira per il mondo osservando quello che succede e racconta il Vangelo a modo suo. Ve lo consiglio, anche se avrete delle sorprese, magari dormirete anche male. Comunque Saramago dice: Dio aveva messo una frutta nelle mani del caporale, ecco, e non solo questo, ma questi schiavi, questi neri che erano nati per essere schiavi secondo la loro logica, erano anche pigri, erano schiavi per natura, non potevano essere altro, ed erano lazzaroni, e anche questo dei lazzaroni era per natura. Questo lo si ritrova anche più a sud, nell'America del Sud, nelle grandi miniere invece, in Bolivia ad esempio. C'era tutta, e c'è ancora oggi, tutta la tesi che gli indigeni sono dei lazzaroni, perché si rifiutano di lavorare con grande entusiasmo nelle miniere degli altri. La natura, naturalmente, lo schiavo doveva servire il padrone, e il padrone doveva castigare lo schiavo che non mostrava nessun entusiasmo, appunto, quando doveva compiere il disegno divino, che era lavorare per il suo capo. Un tedesco, ecco, i tedeschi ci compaiono anche qui, che si chiamava Carl von Linen, che era un contemporaneo di Montesquieu, quindi del secolo delle luci, dice esattamente questo: il nero è vagabondo, ozioso, negligente, indolente e di abitudini dissolute. Ecco, credo che il buon generale Vannacci, se trovasse questo libro, glielo consiglio, potrebbe ritrovare alcune argomentazioni interessanti per la sua crociata. E David Hume, che viene fino al giorno d'oggi proposto nei testi di politica come un grande riformista, verifica, dice lui, che il nero, virgolette, può sviluppare alcune abilità umane, tale come fa il pappagallo, che ogni tanto riesce a dire qualche parola. Ecco, questa era l'idea che la cultura, la grande cultura riformista europea, aveva dei neri. Se ne potrebbe fare una lunghissima. Io sono un grande ammiratore del razionalismo, e quindi del grande tedescone che adesso mi scappa il nome, che è quello di, che è quello, diciamo, dell'assoluto sopra di noi il cielo, dentro di noi la legge. Però questo signore, che era un lettore dell'Écrit du Peuple, un ammiratore della rivoluzione francese successivamente, e che aveva tanti meriti, sosteneva esattamente le stesse cose di Montesquieu, ma anche un po' più dure sui neri e su quanto i neri non potessero essere definiti umani. Ecco, dopodiché parte la guerra. Questi disgraziati, i neri pigri, eccetera, eccetera, fanno fuori le truppe stanziali francesi, anzitutto. Dopodiché arrivano ad occupare il territorio che era così ricco, i soldati inglesi e i soldati spagnoli. I soldati inglesi e i soldati spagnoli vengono pure loro cacciati via da questi teri. Poi a quel punto arriva Napoleone, che nel frattempo era diventato console e imperatore francese, che decide di che ha bisogno di un grande impero coloniale in America, e questo è stato cosa dell'impero, anche questo ritorna da altri con più ritardo. Diciamo che in Italia il sogno dell'impero arriva un secolo poco più dopo. Quindi che cosa fa Napoleone? Perché Napoleone è una persona seria, diciamo. Comincia per comprarsi dalla Spagna un territorio negli Stati Uniti attuali, nel Nord America, che si chiamava Louisiana. La Louisiana era un territorio che a quell'epoca aveva la bellezza di 2 milioni e 300 mila chilometri quadri circa, vi posso dare la cifra esatta. Quindi, oltre alla Louisiana, nel 1802 il signor Napoleone spedisce sull'isola Rivelle, cioè su Haiti, una grande spedizione militare composta da 50 navi e 30.000 soldati professionisti, comandati dal suo cognato, il generale Victor Emmanuel Leclerc, del quale ci sono ancora strade pure a Milano, diciamo, che lo ricordano. Non ho mica capito perché, ma insomma è così. Quindi questi militari riescono a deportare nella Francia il capo dei rivoluzionari, che è un altro personaggio sul quale bisognerebbe fare un programma solo su di lui, che era un giacobino dichiarato, un giacobino nero di Haiti, che non sapeva né leggere né scrivere, e che si chiamava, perché aveva un nome da schiavo naturalmente, Toussaint Louverture, cioè, quindi ogni santo l'apertura sarebbe la traduzione, sì. E quindi il buon Toussaint viene spedito in Francia, anzi viene blandito, cioè gli dicono che in Francia, dove c'è la rivoluzione giacobina, lui era un giacobino, lo attendono per poco meno che per abbracciarlo, per premiarlo per questa sua lotta per l'uguaglianza degli esseri umani. Toussaint parte, quando arriva Le Havre in Francia, lo prendono, lo mettono in galera e non ne esce più. Diciamo che i suoi resti sono stati rispediti da Haiti una ventina d'anni fa, perché perfino una ventina d'anni fa avevano ancora paura del nero Toussaint Louverture. Comunque, ciò malgrado, esattamente il 12 novembre 1803, i nuovi capi rivoluzionari Jean-Jacques Dessalines e Alexandre Pétion sconfiggono definitivamente la Francia nella battaglia di Vertière, e l'anno dopo proclamano la indipendenza definitiva di Haiti e l'abolizione della schiavitù. In questo senso è una prima. Certo. Diciamo che l'indipendenza di Haiti arriva 25 anni dopo circa l'indipendenza degli Stati Uniti, quindi non è la prima colonia americana indipendente, certo. Però è la prima colonia nella quale i neri sono protagonisti e nella quale si abolisce la schiavitù. La schiavitù sussisterà nel continente latinoamericano e negli Stati Uniti ancora per quasi tutto l'Ottocento. L'ultimo paese che abolisce la schiavitù è il Brasile, alla fine dell'Ottocento. Ma gli altri un po' prima, dipende, diciamo che i paesi dove c'erano pochi schiavi l'abolicono prima, il Cile e l'Argentina, e gli altri molto dopo, a metà dell'Ottocento, c'era ancora metà delle Americhe che avevano gli schiavi. Per Parigi è un disastro. Due anni dopo l'indipendenza di Haiti, quindi nel 1806, l'avventura caraibica costa un sacco di soldi, la sconfitta haitiana aveva reso indifendibili i loro territori nordamericani. Quindi la Francia doveva vendere la Louisiana agli Stati Uniti per la bellezza di 15 milioni di dollari, 1806. Ecco, la Louisiana aveva in quel momento 2.144.476 km2 e comprendeva, oltre all'attuale Louisiana, Gli attuali stati di Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Minnesota del Sud, Minnesota a sud del Mississippi, quasi tutto il sud e il nord Dakota, il nord-est del Nuovo Messico, il nord del Texas, parte del Montana, del Wyoming e del Colorado. Più due territori che oggi sono in Canada, che sono Alberta e Saskatchewan.
0: Enorme, quindi, enorme, devo dire.
1: In quel momento era il doppio della superficie degli Stati Uniti di allora. Quindi gli Stati Uniti moltiplicarono per tre la loro superficie in un atto solo con 15 milioni di dollari. Oggi quel territorio, la vecchia Louisiana, è uguale a un quarto degli Stati Uniti, quindi continua a essere una roba enorme.
0: Sì.
1: Ecco, che cosa fecero i francesi, diciamo, per concludere questo pezzettino? Riuscirono a mantenere il controllo dei territori all'oriente dell'isola di Spagnola.
0: Sì.
1: In quei territori avevano una grossa città che si chiamava Santo Domingo, che oggi dà il nome al paese, si chiama Repubblica Dominicana. E quindi a Santo Domingo c'erano una colonia de spagnola, quindi di spagnoli e di assimilati, che si definivano spagnoli mulatti, i quali naturalmente non volevano accettare l'idea di poter essere diretti da schiavi neri. Questo, certo, penso che anche qui ci sarebbe tanta gente che capisce, sì, facilmente questo. Come fai ad essere alle ordini di un governo nero? Quindi c'era un'altra guerra, una guerra tra la parte nord e la parte occidentale, che durava 15 anni. Si chiudeva con la vittoria degli haitiani, che imponevano l'abolizione della schiavitù, la riforma agraria, la redistribuzione della terra, l'educazione obbligatoria, laica e gratuita. Era troppo. Era troppo per chi? Per la Chiesa Cattolica, naturalmente, che era molto potente a Santo Domingo e che quindi definiva questi atti, insisto a dire, li ricordo ancora: abolizione della schiavitù, riforma agraria, redistribuzione della terra, educazione obbligatoria, laica e gratuita. Secondo la Chiesa Cattolica, questo era formalmente opposto, virgolette, e in contraddizione con le sacre scritture. E quindi la Chiesa Cattolica di Santo Domingo chiamava alla rivoluzione armata contro i neri. Insomma, diciamo che partì un'insurrezione a Santo Domingo, che alla fine, nel 1944, portava all'indipendenza della Repubblica Dominicana e divideva l'isola in due pezzi. La parte maggiore, la parte occidentale, era governata dai neri antischiavisti. I due terzi all'oriente invece erano governati dai mulati, che nella loro furia iconoclasta contro i neri arrivarono persino a chiedere di essere riammessi nella Spagna nel 1861. Ecco, diciamo che il mio commento su questo è semplice. C'è della gente che alla quale piace molto sparare e pensa che i processi politici siano fatti da spari. Ora, io non ho niente contro gli spari, diciamo in astratto in questo caso, ma penso che bisogna distinguere. Quando uno spara col cannone, in italiano credo che si dica sparare al perno, che vuol dire mettere il cannone dritto su e sparare in alto verso il cielo. Ecco, quando, sì, tu spari al perno, normalmente i proiettili ti cadono sui piedi.
0: Sì.
1: Che è esattamente quello che successe, diciamo, a questi dominicani, e che successe poi, per fare un altro esempio più attuale, agli argentini, quando risolsero per salvare le palle dei militari golpisti e assassini negli anni '80 di dichiarare la guerra per le Malvine, Falkland, detta dagli inglesi e dagli europei, e invece di conquistarsi l'isola finirono per doversi andarsene a casa loro, per fortuna. Quindi in questo senso fu una delle poche guerre che uno può considerare in senso positivo. Ecco, io mi fermerei qui un attimo perché credo di averla fatta fin troppo lunga. Però insomma, il processo di indipendenza, no, di Haiti è questo.
0: È interessantissima questa storia, no? Abbiamo ancora più o meno un quarto d'ora.
1: No, ma adesso passiamo ad altre cose, certo. Solo che dell'indipendenza non so se ti resta qualche, certo. qualche domanda,
0: no,
1: qualche penso che non ho.
0: Assolutamente. Da lì c'è tutta la storia che comincia a far capire anche il perché della situazione attuale di Haiti, no? Poi alla fine.
1: Ah, certo. No, ma adesso ti devo raccontare perché quello non sono ancora arrivato. Però insomma, diciamo che da questa prima parte le cose essenziali, per ridurla a tre punti o quattro, sono: uno, è la prima indipendenza che avviene al di fuori degli Stati Uniti nel continente americano, ma a differenza degli Stati Uniti è una rivoluzione che abolisce la schiavitù e che dichiara l'uguaglianza formale dei diritti di tutti gli individui, prima cosa. Ovviamente anche lì bisognerebbe dire che ci sono sempre problemi con le donne, nel caso haitiano non è che vengano escluse formalmente, ma di fatto si parla sempre il maschile e quindi su questo bisognerebbe stare attenti. Seconda questione: in quel momento Haiti è la colonia più ricca del continente, è tanto ricca che produce più profitti per la Francia di quanti non ne producono gli Stati Uniti, le 13 colonie originali, per l'Inghilterra. È anche la colonia dove si è consolidato un sistema specifico di produzione che si chiama l'economia delle piantagioni. Nel caso haitiano si tratta sostanzialmente di piantagioni di zucchero e secondariamente di cacao e di caffè. E forse qui bisogna fare una piccola aggiunta. Diciamo che fino alla scoperta delle Americhe, lo zucchero, che era noto in Europa, era però un prodotto pregiato che nelle vicinanze d'Europa veniva coltivato solo in piccolissima quantità nelle isole Canarie, che a te sono molto, so che sono molto care. Ecco, il prezzo dello zucchero, che si consumava solo nelle grandi corti europee, era simile al prezzo di un metallo prezioso. Ecco, quando arrivano invece nelle Americhe gli spagnoli, scoprono che quello è un clima nei Caraibi e in tutta la zona tropicale nel quale lo zucchero cresce quasi da solo e quindi diventa una grande produzione industriale e dà origine ad un tipo di organizzazione produttiva nota nell'economia come l'economia delle piantagioni. Come sempre, se uno volesse raccontare esattamente questo, io dico sempre che bisogna aggiungere elementi della cultura popolare. C'è una vecchissima canzone di panamense Rubén Blades che si chiama Plantación Adentro, cioè all'interno della piantagione, in cui racconta la storia dello sfruttamento, diciamo, nelle colonie, nella piantagione, e sostanzialmente racconta la storia di un indigeno che muore perché viene tanto picchiato che muore, e quindi la sua conclusione è che il medico dice che è morto di morte naturale, e lui dice: certo, è assolutamente logico, perché se tu muori perché ti picchiano, che ti picchiano tanto che tu ci crepi, è normale che tu ci crepi, è un grosso modo questo. È molto meglio raccontata naturalmente con la musica, me lo chiaro. Consiglio, Rubén Blades, Plantación Adentro.
0: Sì.
1: E poi c'è, sempre a proposito della cultura popolare, della cultura diffusa, un grandissimo film di un italiano che è lo stesso della battaglia di Algeri. Il film si chiama Queimada e Queimada racconta la storia di una insurrezione che ha tutti i visi delle insurrezioni come quella di Haiti, cioè una piantagione di zucchero dove i neri si ribellano contro i piantagioni, contro i bianchi. Vengono incitati a questo dalla guerra interna tra i bianchi per chi comanda nella colonia. Insomma, è una storia molto interessante. Queimada, ve la consiglio, per chi è una storia inventata naturalmente, però c'ha moltissimi tratti di realtà ed è uno dei più bei discorsi anti-imperialisti, anticolonialisti che io abbia mai visto. Quindi quello. Poi oltre molti romanzi, la cultura latinoamericana in particolare è piena di romanzi. Chi voglia leggersi dei bei testi su questo, consiglio di leggere Alejo Carpentier, che è un cubano morto una trentina d'anni fa, Il secolo delle luci, cioè Il secolo dei lumi, che è un discorso appunto sulla influenza del pensiero rivoluzionario francese alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, nei Caraibi, e sulle conseguenze di che cosa significa il pensiero. Ecco, diciamo quindi che questo è il quadro. Aggiungo qualche elemento, magari poi se c'è tempo e voglia, e tu e gli ascoltatori sono d'accordo, ne parleremo in un'altra occasione.
0: Certo.
1: Devo citare a questo punto un generale che ama moltissimo Antonio Evangelisti. È un generale che si chiamava esattamente Smedley Butler. Smedley Butler è il generale più condecorato della storia degli Stati Uniti. Nel 1930 fa un discorso che si può ritrovare in diversi libri anche in italiano. Antonio lo cita peraltro, credo, questo passaggio che adesso ti leggo. Non ho il testo in italiano, lo devo tradurre, ma insomma dice: ho passato 33 anni e 4 mesi in servizio militare attivo, e durante questo periodo ho speso la maggior parte del mio tempo come uomo di fatica di alto profilo per il grande mercato, per Wall Street e per le banche. In pratica ero un estorsore, un gangster a servizio del capitalismo. Nel 1914 ho contribuito a rendere il Messico e specialmente Tampico un terreno sicuro per gli interessi petrolieri americani. Sta parlando della guerra messicana, naturalmente, cioè della rivoluzione messicana in questo caso.

0: portato la luce in Repubblica Dominicana nel 1916 per gli interessi americani nella produzione di zucchero. Nel 1903 ho dato una mano a rendere l'Honduras un buon posto per la compagnia statunitense della frutta. Nel 1927 in Cina ho dato il mio contributo per fare in modo che la Standard Oil potesse continuare ad operare indisturbata. Guardando indietro posso dire che potrei dare alcuni contributi ad Al Capone. Il meglio che era riuscito a fare Al Capone era estendere il suo racket a 3 distretti. Io ho fatto lo stesso in 3 continenti. Ecco, a confessione di parte non ci sarebbe bisogno di prove, ma diciamo questa è una confessione estesa, perché poi Barley ci fece molti altri discorsi sul tema. Sostanzialmente però, se tu hai presente i paesi che nomina sostanzialmente tutta l'America centrale, tutti i Caraibi più la Cina, ecco, diciamo che sostanzialmente oggi non ci sarebbero tanti dubbi sui terreni che il signor Trump ha eletto per esercitare la propria
1: sì,
0: attività.
1: Certo.
0: Quindi cerco di concludere per quello che potremmo fare oggi e andiamo nel secolo scorso. Nel 1916 la parte orientale dell'isola, quindi la Repubblica Dominicana, viveva la prima occupazione militare da parte degli Stati Uniti. 1916. Il pretesto era: Santo Domingo era incapace di pagare il suo debito estero. Quindi, dato che c'erano i nostri Bonelli, della Semper Fidelitis, crearono la Guardia Nazionale. La Guardia Nazionale poi si moltiplicò in tutti i paesi del Centro America. Nominarono a capo della Guardia Nazionale un tale Rafael Leonidas Trujillo. Poco dopo, Trujillo depose il presidente in carica e diventò il primo presidente, tra virgolette, di una lunga saga di satrapi caraibici. Anni 20. Governò fino al 1961, quando per fortuna, e mi dispiace dover dire per fortuna, una pallottola che girava per aria lo fece fuori. A quell'epoca il 21% del bilancio nazionale della Repubblica Dominicana era destinata alla Guardia Nazionale. La capitale del paese era stata ribattezzata, si chiamava Ciudad Trujillo, e era voraci, insomma, come tale Boris Yeltsin molti anni dopo da altre parti. Allora, perché ricordo questo? Perché c'entra con Haiti, mi permette di rientrare nella parte moderna di Haiti. Allora, negli anni 20, Trujillo, che si faceva chiamare il benefattore, ideò un modo perfetto per eliminare i neri e per rendersi più simpatico alla sua popolazione. Lo racconto in poche parole. Per chi voglia vedere qualcosa su questo, vi consiglio anche qui un romanzo di Mario Vargas Llosa, si chiama Il Chivo. Chivo è il caprone, e parla esattamente di Rafael Leonidas Trujillo. Allora, lui aveva deciso che il Senato della Repubblica Dominicana doveva funzionare in un bordello, e aveva nominato l'amministratrice, la madama, la chiamavano a quell'epoca da quelle parti, che gestiva questo bordello e che si chiamava Isabel, l'aveva nominato presidente del Senato. Allora, un giorno era a assistere a una riunione del Senato, del prostibolo, e la senatrice Isabel le raccontò che c'era stato un gruppo di haitiani che, essendo haitiani, avevano deciso di andarsene senza pagare, quindi avevano usufruito dei servizi della sua casa e poi erano scappati. Naturalmente il buon Trujillo montava in collera, perché gli sembrava, diciamo, assolutamente insopportabile questo.
1: Chiamava, soprattutto perché era anche il Senato, sempre, per cui voglio dire.
0: chiamava sul posto, quindi dal bordello Senato, il capo della polizia, e scriveva ipso facto, cioè proprio sul posto, un decreto

0: nel quale si veniva ordinato alla polizia di uccidere gli haitiani residenti nelle zone di confine con la Repubblica Dominicana. Dato che era un ordine, naturalmente venne subito eseguita. Si calcola che furono uccisi in una settimana 18.000 haitiani. 18.000. Dopo che le era passata la svolta, quindi uno o due giorni dopo, Trujillo, che non sospese l'ordine, se non una settimana dopo, giustificò il massacro dicendo che c'era stata una rivolta del popolo dominicano contro l'invasione haitiana. E quindi, comprensivo di questo, lanciò una campagna che chiamò la campagna di dominicanizzazione, che esattamente aveva la stessa formulazione di qualcosa che oggi si conosce come American First.
1: Sì.
0: Esattamente gli stessi argomenti. Quindi il massacro degli haitiani è da allora è denominato il massacro del prezzemolo, e quindi questo è un altro pezzo, diciamo, di antologia che racconto semplicemente perché mi piace. Il prezzemolo in spagnolo si chiama perejil.
1: Sì.
0: E per qualche motivo che non conosco, diciamo, a proposito di lingue, per gli abitanti di Haiti che usano un patois derivato dal francese, quindi diciamo, parlano francese, non spagnolo,
1: sì,
0: ecco, non sono in grado o dicono questo perejil con grande difficoltà.
1: Certo.
0: Succederebbe anche agli italiani, perché sì, la sì. J del certo. Gil in italiano non esiste. Esiste in spagnolo, esiste in tedesco, esiste in olandese, oltre allo spagnolo, ma non in francese né in italiano.
1: Mm-hmm.
0: E quindi non riuscivano a dire perejil. Allora ti leggo il racconto di uno storico statunitense, questo è tradotto in italiano.
1: E dopo concludiamo la puntata, perché abbiamo finito con questo.
0: Sì.
1: Sì.
0: Allora, vai. Robert Krasveler scrive: i terribili fatti avvenirono nelle 36 ore susseguenti la notte del 2 ottobre, che è quella dell'obbligatura di Trujillo. Ebbero un'apparente spontaneità. Solo a Santiago l'esercito catturò tra 1.000 e 2.000 haitiani, li rinchiuse come una greggia dentro un cortile circondato da uffici del governo e si dedicò al compito di decapitarli sistematicamente con il machete, arma preferita alle armi di fuoco per simulare un attacco spontaneo da parte di infuriati contadini dominicani. In un'altra località che si chiama Montecristi, un altro numeroso gruppo di haitiani di qualche migliaio di persone fu costretto a marciare, sospinti dalle baionette e con le braccia legate fino all'estremo dell'imbarcadero dove sono stati affogati semplicemente spingendolo nelle acque profonde. A Dava Jabón, un'altra, sul fiume Massacre, migliaia di haitiani sono stati abbattuti a colpi di macete e di fucile mentre cercavano di trovare un rifugio. Salto un po' di paese, diciamo, i cadaveri erano talmente tanti da ostruire il fiume Massacre, che vuol dire massacro, ma si contavano migliaia anche nelle oscure vallate, nelle vie dei paesi, nelle strade comunali e nella tranquilla e verde campagna. Fiumi di sangue segnavano le sterrate strade rurali ai due lati del confine. Il sangue gocciolava dei carri che trasportavano i cadaveri verso i fossi lontani per cancellare ogni traccia degli avvenimenti. Siamo nel secolo XX. Questo è l'atto di nascita probabilmente del Haiti moderno ed è forse uno dei massacri più terribili dei quali io abbia conoscenza.
1: Certo.
0: Non solo per il numero, perché 18.000 morti tutto sommato, se uno conta,
1: anche per le modalità
0: di altre parti, non sono neanche tanti. No. Esatto, per col machete, ragazzi, sì. Col machete uno a uno, perché erano neri. Ecco, e questo mi permette di chiudere dicendo questo. Allora, perché non parliamo di più di Haiti, che è questo paese controllato al 90% da una banda di gangster che fa quel cavolo che vuole nel 2026 con i suoi abitanti? Risposta, secondo me, una risposta comoda è perché non hanno petrolio, non hanno niente.
1: Certo.
0: Però secondo me la vera risposta è perché della storia dei neri, da questa parte del mondo, non gliene frega sostanzialmente niente a quasi nessuno. E quindi è ora di raccontarla.
1: ed è la stessa ragione per cui si parla poco o niente di quello che viene in Africa comunque, no?
0: Esatto. Ecco, la parte che ti racconterò nella prossima volta, se ne abbiamo la possibilità, parte dal momento in cui intervengono, perché poi su Aid intervengono tutti, arrivano inglesi, francesi, certo, tedeschi, sì, sì. Persino italiani in qualche momento, e soprattutto poi gli Stati Uniti, certo. E lì comincia la storia del signor Buonaventura, che è del signor Malaventura.
1: Esatto. Senti, la facciamo per settimana prossima a questo punto.
0: Va bene.
1: Ok. Ciao.
0: Buona serata a tutti. Ciao Dario.
1: Ciao. Ciao. ¿Quién le puede decir que no?
2: Solamente alguien que quiera que tengamos. Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it. Sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: C'è un detto molto, molto bello, che più che un detto è proprio un credo da noi in Valle di Susa, ed è: si parte e si torna tutti insieme.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Grad. Radio Grad, Gemini Network. Gemini Network, piattaforma digitale dove si trovano le radio indipendenti. Radio Samarcanda in DAB per il Lazio e il sud di Grosseto. Come settimanalmente, Valentine DJ qui ai microfoni per l'ennesima trasmissione che si chiama Cromo Dioxide, che è una scaletta musicale di un paio d'ore, niente di più. In mezzo ai problemi che ci circondano, le problematiche mondiali, i cambiamenti climatici, le guerre, ci abbiamo tutto, non manca proprio niente. E allora andiamo dal signor David Byrne, cominciamo con lui, con il suo spettacolo che sta girando il mondo, spettacolo unico dove questo geniaccio della musica si presenta con ballerini e strumentisti, tutti che ballano e si muovono sul palco, e lui fa la stessa cosa. Nonostante gli anni, David Byrne è ancora in forma. Bene, tratti dal suo spettacolo, qui abbiamo due brani tra i più famosi, Psycho Killer e Life During Wartime, che sono fra l'altro i brani, mi sembra, del primo long playing 77. David Byrne.

David Byrne dal vivo nel suo ultimo spettacolo che sta portando in tournée in tutto il mondo. Ma rimaniamo ancora in America, o per meglio dire negli Stati Uniti. In California, per l'esattezza. Con i Cars, gruppo californiano degli anni Ottanta, capitanati da un certo Rick Ocasek. Let's go, andiamo, the Cars.

Cars dalla California. Lì vicino però c'è il Sud America. Los Lobos.

La Bamba, un classico dell'America Latina, ripreso qui dai fenomenali Los Lobos. E ancora in America, Factory of Fate. Red Hot Chili Peppers.

Sempre interessante Jack Frusciante alle chitarre. Red Hot Chili Peppers, Factory of Faith. The White Stripes. Jack White e la sorella, moglie, non ho ancora capito cosa sia. Comunque lui la chitarra, lei la batteria.

The White Stripes, Seven Nation Army. Beh, forse qualche ispirazione l'hanno presa anche da loro, vale a dire i Cream. Eric Clapton, Ginger Baker, Jack Bruce, The White Room.

0: la stanza bianca, The White Room, una stanza dove ci sono delle allucinazioni, niente male. Era il tempo delle allucinazioni, dell'immaginazione, fantasia al potere. Ma arriviamo in Italia. Cromo Dioxide, Valentine DJ. Banco del Mutuo Soccorso.
1: Lascia lente le briglie del tuo ippogrifo o astolfo e sfrena il tuo volo dove più ferve l'opera dell'uomo. Però non ingannarmi con false immagini, ma lascia che io veda la verità e possa poi toccare

0: Requiescant in Pax, Banco del Mutuo Soccorso. Un brano che non ha tempo. Ti amo più di quanto tu non possa immaginare.
1: Olivia, baby.
0: Questo è il blues di Amy Winehouse.

0: Thank you.
1: Sì, ricordiamo la grande Amy Winehouse, una voce assai vicina a quella di Aretha Franklin. I love you more than you will ever know. Da una voce femminile all'altra, questa è quella di Grace Slick.
2: When the truth is found to be.
1: Militante dei Jefferson Airplane, gruppo degli anni 60, californiano, qualcuno da amare, somebody to love.

Surrealistic Pillow si chiama il disco da cui è tratta questa Somebody to Love. E da San Francisco andiamo a Chicago, Illinois.

Loro si chiamano semplicemente Chicago. 25 or 6 to 4.

25 o 6 a 4. Non ho la più pallida idea di che cosa stanno parlando. E Chicago in questo brano storico, fantastico. Prima di andare nel parco il sabato pomeriggio e fare un sacco di quattrini. E mi ispirano i fiati. Questi sono quelli di Charlie Mingus, uno dei più grandi bassisti e compositori jazz. Boogie Stop Shuffle.

Charlie Mingus. Charlie Mingus e la sua orchestra. Boogie Stop Shuffle, tratto da quel grande disco che si chiama Better Get It Into Your Soul. Manteniamo l'attenzione. Loro si chiamavano Saint Germain. Grande disco questo, Tourist. Mentre il brano che ascoltiamo si chiama Rosa Rossa, Rose Rouge, al tempo venivano classificati come acid jazz.

0: together. I want you to get together.
1: Grande tensione per questa Rose Rouge.
0: Together.
1: Loro, dicevamo, si chiamano Saint Germain. Acid Jazz, almeno venivano classificati così.
0: Hands together one time. I want you to get together.
1: Ma noi azzeriamo tutto quanto adesso. Mr. Angelo Badalamenti con il tema di Twin Peaks, che sto passando spesso ultimamente, ma è una grande pagina musicale degli ultimi 50 anni. Serve a recuperare energie.

Ian McCulloch, è il cantante nonché frontman degli Echo and the Bunnymen, gruppo inglese di New Wave. Qui ci offre la versione acustica di Killing Moon, voce, pianoforte e chitarra acustica, nient'altro.

Echo and the Bunnymen, la luna assassina, the killing moon. Ma adesso ci riprendiamo con i Metallica. Prendi la mia mano, decolleremo, non atterreremo mai. E che entri questo uomo di sabbia. Enter Sandman, Metallica, qui a Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda.

Metallica, Enter Sandman, brano che ha fatto storia. Ma la chitarra elettrica si può leggere in tanti modi. C'è quello dei Metallica e c'è quello del Re Cremisi. Il brano si chiama Red, rosso, come il fuoco, come il sangue, Red. La chitarra, quella di Robert Fripp.

King Crimson, Red, tratto dallo Long Plain omonimo, che riguardava Robert Fripp, John Wetton, Bill Bruford. Sì, ci sediamo ancora. Mr. Brian Eno, d'altra parte, dopo Robert Fripp. By This River, attraverso questo fiume, tratto da Before and After Science.

Sì, devo dire che ho azionato l'opzione soft. E siccome fino al 21 settembre è ancora estate, mi affido al signor Lonnie Liston Smith, al suo pianoforte e ai suoi Cosmic Echoes, la sua band che si chiama Echi Cosmici, niente male. Summer Nights, le notti d'estate, quelle vissute e quelle ancora da vivere.

State ascoltando Chromo Dioxide, selezione musicale che va in onda da Radio Grad, Gemini Network, Radio Samarcanda, presentata da Valentine DJ, che sarebbe poi il sottoscritto.

Lonnie Lison Smith and the Cosmic Echoes. Summer Nights, notti estive. Ma non vi fermate, non fermate la danza, vero Brian Ferry? Don't stop the dance. Il signor Brian Ferry, che la sa lunga, insomma.

Don't stop the dance. Non fermare il ballo. O la danza, che dir si voglia. Brian Ferry, sempre circondato da bellissime donne. Qui c'è una sassofonista, veramente niente male, se avete visto il video. Spencer Davis Group. I'm a Man, successo degli anni 60 per il gruppo di Stevie Winwood e compagni.

I'm a Man, da non confondere col successo di Muddy Waters. I'm a Man è un pezzo blues, chiaramente loro al tempo del beat, siamo fine anni 60, si sono schierati così. Andiamo da un americano, si chiama Moby, è ultimamente in tournée da queste parti se non sbaglio.

Lift Me Up, il newyorkese Moby. Rimanendo in argomento, questi sono i Left Field.

Gruppo house inglese, house elettronico. Che cosa ci faccia cantare questo brano Johnny Rotten o Johnny Lydon? È un segreto. Il brano si chiama Open Up, apri su, e lui vorrebbe dare fuoco a Los Angeles fino a Tinseltown. Anzi, per essere più precisi, a Hollywood. Vorrebbe bruciare Hollywood. Chi lo sa? So?

Left Field and Johnny Rotten o Johnny Lydon. Open Up, apri su. Ma adesso andiamo dal vivo con Steve Hackett, ex chitarrista dei Genesis, con un brano dei Genesis, Los Endos, live alla London Sam & Smith Apollo 2019.

Steve Hackett e la sua band Los Endos, brano dei Genesis, stava credo su A Trick of the Tail, ma potrei anche sbagliare. E torniamo all'acustico con Jeff Buckley. Jeff Buckley che coverizza un brano degli Smiths, I Know It's Over, lo so che è finito. E Morrissey che alla fine di una storia sta con la madre, la quale gli dice: ma se sei così intelligente e bravo, com'è che dormi da solo stanotte?

0: Thank you very much.
1: Jeff Buckley, I Know It's Over. E siamo arrivati anche per oggi all'ennesimo ultimo brano. Il mio amatissimo Nick Drake, Dal Mattino. From the Morning. Ci sentiamo tra una settimana.

Anche questa emittente è partner del portale webradioitaliane.it, il primo aggregatore di sole web radio italiane. Scarica la nostra app da Google Play e App Store per smartphone e tablet. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni, a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio Grad e di Gemini Network. Siamo la banda popolare dell'Emilia Rossa, una band militante, metalmeccanica, antifascista e stramaledettamente sovversiva. Buon ascolto e rimanete sintonizzati.

0: Radio Grad, la radio libera e resistente.
1: Mia cara Melinè, mia amata piccola orfanella, tra poche ore non sarò più di questo mondo. Saremo fucilati oggi pomeriggio alle 15. Ancora non riesco a credere che questa disgrazia si abbatta su di me, eppure so che non ti vedrò mai più. Cosa posso scriverti? Tutto in me è confuso e chiaro allo stesso tempo. Mi sono arruolato nell'armata di liberazione come volontario e muoio a un passo dalla vittoria. Sia felice chi sopravviverà e potrà gustare la dolcezza della pace e della libertà di domani. Sono certo che il popolo francese e i combattenti per la libertà sapranno onorare degnamente la nostra memoria. In punto di morte dichiaro che non ho alcun odio per il popolo tedesco o contro chi che sia. Ognuno avrà quel che merita, come castigo o come ricompensa. Alla fine di questa guerra, ormai giunta al termine, il popolo tedesco e gli altri popoli vivranno in pace e fratellanza. A tutti loro auguro felicità. Ho il profondo rammarico di non essere riuscito a renderti felice. Avrei voluto darti quel figlio che hai sempre desiderato. Per questo ti prego, finita la guerra, di sposarti senza esitazione alcuna e di avere qualcuno al tuo fianco che possa renderti felice. Lascio a te, a tua sorella e ai miei nipoti tutti i miei averi. Dato che muoio in qualità di soldato regolare dell'armata di liberazione francese, finita la guerra, potrai far valere il diritto ad avere la pensione in quanto mia moglie. Con l'aiuto degli amici che vorranno ricordarmi, ti chiedo di pubblicare quegli scritti e poemi miei che ritieni valgano la pena di essere letti. Se ti sarà possibile, ti chiedo di portare le mie spoglie ai miei genitori in Armenia. Muoio assieme ai miei 23 compagni, con il coraggio e la serenità di un uomo che ha la coscienza tranquilla. Non ho fatto male a nessuno e se l'ho fatto, l'ho fatto senza astio. Oggi splende il sole ed è guardando il sole e quella bella natura da me così tanto amata che dirò addio alla vita e a tutti voi, mia cara compagna, miei cari amici. Perdono tutti coloro che mi hanno fatto o voluto fare del male, ad eccezione di colui che ci ha traditi per salvarsi la pelle e di coloro che ci hanno venduti. Ti abbraccio forte, così come abbraccio forte tua sorella e tutti gli amici di ieri e di oggi. Li stringo tutti nel cuore. Addio, tuo amico, tuo compagno, tuo marito, Manoukian Missak.

ciao bella ciao ciao ciao a tutte le genti che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano

dai giochi che ho lasciato, dalle corse senza fiato, da quei fiori in mezzo al prato. È proprio qui

sull'asfalto somiglia alla mia età. Ed è così, mi sazia questa terra, nel sapore delle cose, nel profumo delle rose. Ricordami,

sono Fabio De Petrillo e vi aspetto con Eugenio Meini e il mitico Kawarobi per Ride On, il programma dedicato alla passione per le due ruote, lunedì dalle 20.30 alle 22 in diretta su Radio Grad ed in replica la domenica dalle 17 alle 18.30 su Gemini Network. Ride On vi aspetta!

Allena dig och häll paroli i kant.

Reazione mentale, noia esplosiva.

viviamo in mondi porto chiuso. Ho la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono in piedi, l'odore ristagna nelle radici. Il ponte crolla sotto di noi, fiumi d'alcol. Puoi sentire le sirene piangere o ridere, cadaveri di persone morte.

luce. Oh, la chiave che mancava. Corpi putrefatti mi giungono ai piedi, l'odore di stagna nelle radici. Il ponte crolla sotto di noi, fiumi d'alcol. Le puttane piangono, noi spariamo colpi dall'alto. Seppelliti tra montagne di incertezza. La gente si butta dai palazzi. Sirene, piangere o ridere, cadaveri di persone morte, bambini che cercano la mamma, gradeponi di pirati che conquistano altri pirati. La gente si perde tra la corrente, fiumi di umani e camminosi si avvicinano.

ricordo sui muri. Suonavi quando l'universo taceva. La tua risata colmava la tristezza. Con ali di farfalla, ora batte il tuo cuore.

0: fabbriche chiuse non aprirai. Oggi è sciopero, guai a te, se vuoi entrare un nome ti do, Cruniro tu sei e non passerai.
1: Ciao a tutte le compagne e tutti i compagni di Radio Grad e di Gemini Network, sono Francesco Grillo Grillenzoni, il cantante dei Tupamaros. Da quasi 30 anni portiamo in giro su e giù per l'Italia la nostra musica resistente, ma soprattutto siamo dei coltivatori di sogni, perché come diceva il subcomandante Marcos, siamo un esercito invincibile proprio perché siamo dei sognatori. Buon ascolto e rimanete sintonizzati. Ciao a tutti.

0: armati fascisti sono 18.
1: Parla Londra.
2: Sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista.
3: Qui è sempre Radio Alice.
4: Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra.
5: Unione Radiofonica Italiana.
6: Radio Maggio. Estación Nacional.
7: Radio Aeronía Internacional.
8: Esta es Radio Habana.
9: Something curious about this broadcast.
10: Keep the frequency clear.
11: La radio no parla d'altro.
12: Radio Pirata.
13: Radio Pirata. La radio nella radio.
14: La radio raccontata alla radio, martedì e giovedì su Radio Grad alle ore 11, giovedì in contemporanea alle ore 11 su Gemini Network.
0: Tutti i corpi armati fascisti sono 18.
15: La radio, compagna di sempre.